Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

mentre si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedono.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Katie. Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo-Possidente e di Castel-Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Ubacala.
1: Radio Puglia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
6: Accadde oggi.
4: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente a causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
6: Le frasi del cinema.
4: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
6: Proverbio del giorno.
5: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon martedì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete.
8: Oggi sarete al centro dell'attenzione, esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera, ma avete nei confronti del partner modi poco cordiali che potrebbero ostacolarla. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Se potete, nella pausa pranzo, fate due passi ristoratori per togliervi un po' di pensieri grigi. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche escogitare soluzioni idonee ad alcune pressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi. Avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Se state cercando un'occupazione, fate valere i vostri meriti senza appoggi trasversali e poco concreti. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari, né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Risolverete anche controversie lavorative in cui la posta in gioco è anche molto alta. Riceverete la gratitudine dei colleghi. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Privilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con l'anticiclone africano sul Mediterraneo, dunque sulle regioni di sud-est il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Le temperature massime in aumento soprattutto nelle zone interne saranno elevate, prossime ai 37-38 gradi, un pochino più contenute altrove ma con afa accentuata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla nuova ondata di calore sul nostro sito web.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Picerno in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: A Radio Puglia sono le ore 7:02.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con l'anticiclone africano sul Mediterraneo, dunque sulle regioni di sud-est il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Le temperature massime in aumento soprattutto nelle zone interne saranno elevate, prossime ai 37-38 gradi, un pochino più contenute altrove ma con afa accentuata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo, oppure consultate articoli dedicati alla nuova ondata di calore sul nostro sito web.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antiventi.

0: 104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione.
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta. Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
2: Si

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
2: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
4: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente a causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
2: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
2: Le frasi del cinema.
4: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
2: Proverbio del giorno.
3: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete.
6: Oggi sarete al centro dell'attenzione, esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera, ma avete nei confronti del partner modi poco cordiali che potrebbero ostacolarla. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Se potete, nella pausa pranzo, fate due passi ristoratori per togliervi un po' di pensieri grigi. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche escogitare soluzioni idonee ad alcune pressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi. Avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Se state cercando un'occupazione, fate valere i vostri meriti senza appoggi trasversali e poco concreti. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari, né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Risolverete anche controversie lavorative in cui la posta in gioco è anche molto alta. Riceverete la gratitudine dei colleghi. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Privilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: vetro per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
8: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
9: Radio Puglia News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
11: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickax Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
10: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. «Siamo pronti a mandare l'esercito», ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: «Sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare». Ma sentiamo un passaggio.
0: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con l'anticiclone africano sul Mediterraneo, dunque sulle regioni di sud-est il tempo si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ma soprattutto con caldo in intensificazione. Le temperature massime in aumento soprattutto nelle zone interne saranno elevate, prossime ai 37-38 gradi, un pochino più contenute altrove ma con afa accentuata. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo, oppure consultate articoli dedicati alla nuova ondata di calore sul nostro sito web. Radio Puglia.
13: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria di Castellana dalla squadra del Bergamotto. Vorremmo fare un saluto speciale alla nostra amica Antonella di Conversano, che ultimamente è assente sul nostro gruppo WhatsApp, e con una dedica speciale, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ma la canzone, il brano che vorremmo dedicarle è Per Sempre Sì.

raccogliendo le vermicocche. Buongiorno a tutti quelli che oggi stanno lavorando, buongiorno a tutti quelli che stanno per andare al mare, che sono sulla strada già nel loro percorso di acqua salata oggi. Buongiorno.

0: gli schiaturi. Saluto Gaetane Rosso. Ah, zap, devendo chiudere, dai, ha detto. Sta convedendo, Mauri.
1: Buongiorno, Radio Puglia. Volevo dedicare l'uccellino della comare alla mia amicalella. Grazie.
2: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano, volevo salutare, vi cambio i saluti della mia squadra del Bergamotto, io gli auguro una buona giornata, mi sto riprendendo e tornerò presto, ciao!
3: Un saluto Radio Petruzzi, che c'è la moto Guzzi, hai capito? Gnac!
4: Maurizio, buongiorno, voglio salutare tutte le donne della nuova azienda Pellegrino Carlo di Bitrizzo, il futuro è giovane, ti ringrazio.
5: Maurizio, buongiorno, vogliamo fare un saluto alla squadra Borracci e un bacio alla nostra responsabile Laura,
6: Antonella e Marianna.
7: Ciao Maurizio, buongiorno, sono Maria da Conversano. Vorrei salutare mio figlio Alberto e Franco e dirgli buon lavoro.
8: Aui, buongiorno, buongiorno. Sempre Silvio della città di Bitrizzo. Maurizio, come al solito, benvenuti nella radio dei pazzi.
9: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Jimmy, il numero uno di Necattaro degli Albanesi. Numero uno, number one.
10: Buongiorno Maurizio, volevo dedicare alla mia collega del Bar Bianco di Cosmazzini, Celeste, l'unico frutto dell'amor è la banana. Ciao, grazie.

0: Silvia Bosca, Silvia!
1: Perché dire no?
2: Ma come parli bene? Ma...
3: Non mi interessa!
4: Dado Puglia e tutta mia, viva l'allegria!
5: Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto dall'azienda Caputo, specialmente a Chiara, mia cugina.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Angela della squadra di Vagno da Conversano. Oggi la squadra vuole ascoltare la canzone di Vasco Rossi, una splendida giornata e buona giornata a tutti.
0: Buongiorno Maurizio, un saluto dall'azienda Caputo, specialmente a Chiara, mia cugina.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei dire a Pasquale di Grumo, non mollare, i soldi arriveranno.

0: presenta.
1: Come parli bene, ci capisce, Samarei un e qua Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
3: Allora, sono finite le ciliegie, adesso ci sono le verbicocche, i fioroni stanno pure per finire, no, ci sono ancora. Allora salutiamo Massimo il Pinnone, sua moglie Giovanna, Palmina e company e tutti i genitori di Giovanna. Buona giornata a tutti gli amici di Speziale, una piccola frazione di Fasano. Un saluto lo mandiamo anche a Mimmo dell'Aquila, che è in macelleria già a quest'ora insieme alla sua generosa salsiccia tutta birra stamattina.

Maurizio, buongiorno, Tararella, 40 gradi, poi c'è Gal. Maurizio, buongiorno.

Comatori e anche le bellissime dell'attimo fuggente. Pasquale, ricordati che ho preso il tuo numero, eh? Appena ti chiamo, vieni qua che ti ospito io. Però prima di tutto devi scopare a tutte

0: Da Cristo da Pellegrino, un saluto a tutte le donne.
1: Maurizio, buongiorno, al Tararella 40 gradi, faccia caldo.
2: Radio Puglia

0: Mauri, Modugno, Terrazzo, 35 gradi.
1: Maurizio, buongiorno. E ci è l'estate.
2: Maurizio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.

0: questo video della verità, stavo meglio dove stavo. Almeno al mattino avevo a disposizione il mare, la piscina, anche mia moglie, sì, sì. Mia moglie ce l'avevo sempre nello zaino, sempre a portata di mano. Beh, insomma, possiamo dire che è stata una bella vacanza, ma oggi siamo qua!
1: E sì, è l'estate!
2: Radio Puglia.
3: Siamo scherzando!

0: a 20 anni lasciati qua, altrimenti stasera ti calzona, madre! Cosciame, pollame! Boh!
1: Radio Puglia!
2: Campagna, non sai cos'è, che mi dici una cosa e prendono a capire.
3: Buongiorno Maurizio, voglio salutare Giovanni Sedica, un abbraccio.
4: Buongiorno la Radio Puglia, saluta Giacomo a noi quattro.
0: Fatelo cuore. Oh, e sì, è l'estate, evviva l'estate,
5: evviva l'estate. Ho notato che ancora qualcuno è vivo e quindi un saluto lo mandiamo a tutti quelli che sono ancora vivi sulla faccia della terra. Siete felici o no? A qualcuno è arrivata la disoccupazione, eh? Sì. Buongiorno ancora a tutti, sono le 8:27, tra poco qualche chilometro di pubblicità. Questa è un'estate al mare per chi se lo può permettere.
1: Radio Puglia.
6: Sì, diciamo, che sì.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ 7 e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
9: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: L'almanacco del giorno.
12: Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
13: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
14: L'onomastico.
12: Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
14: Accadde oggi.
12: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente a causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
14: Chi è nato oggi?
13: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
14: Le frasi del cinema.
12: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
14: Proverbio del giorno.
13: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
11: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
15: Buon martedì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete.
16: Oggi sarete al centro dell'attenzione, esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera, ma avete nei confronti del partner modi poco cordiali che potrebbero ostacolarla. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Se potete, nella pausa pranzo, fate due passi ristoratori per togliervi un po' di pensieri grigi. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche escogitare soluzioni idonee ad alcune pressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi. Avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Se state cercando un'occupazione, fate valere i vostri meriti senza appoggi trasversali e poco concreti. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari, né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Risolverete anche controversie lavorative in cui la posta in gioco è anche molto alta. Riceverete la gratitudine dei colleghi. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Privilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
18: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
19: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
18: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
19: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
21: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
23: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
24: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
23: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
24: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
25: Una sola azienda, tante soluzioni.
26: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
27: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
28: Veloce! Un saluto da Nunzio Nodino e Cattaro! Veloce! Dai, camminate!
29: La radio che spinge, Radio Puglia.

donne che andavano a lavorare in campagna utilizzavano due sistemi: o andare senza mutande oppure avere delle mutande con una, diciamo, apertura, una spaccazza, perché quando dovevano andare al bagno bastava aprire le gambe e fare tutto il resto. Ma voi adesso in campagna come andate?

0: triste evento. Straganati stamattina, come stiamo straganati.
1: Si posò sopra il suo piede l'uccellino.
0: Il Corriere 27 saluta il Corriere 22 in Basilicata. Senza nome, snomati. Un saluto anche a Michele da Taranto, Angelo da Brindisi, Franco da Foggia. Vi salutiamo, ci hanno messaggiato, grazie per i vostri saluti. Salutiamo tutti quelli che già all'estero sono sintonizzati su Radio Puglia. Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: Mauri, prima andavamo senza mutande, mo c'è il super zoom. So good. Mauri, prima andavamo senza mutande, mo c'è il super zoom.
1: C'è radio sei, ma terra a terra proprio, ma scegli il po'.
2: Maurizio, naturalmente da parte di tutto lo staff, eh?
3: Sono sempre Nunzio da noi Cattaro. Antò, fa cal!
1: C'è radia scema, terra a terra proprio, ma scegli il po'.
4: Ma i canetere, tutti scemi sono, voglio dire.

0: Tilisi, ma scemi no! Benvenuti nel mondo dei pazzi, questa è
1: Radio Puglia.
0: Grazie. Allora, diceva la signorina o signora che adesso non si usa più la mutanda con la spaccazza in mezzo, ma si usa il perizoma o perizona? Com'è? Perizona o perizoma con la M? Io invece il perizoma me lo sono messo in testa. Yeah. Non fateci caso, questa è la prima radio anglosassone in Italia. Good morning. All music power. Tutta power.
1: Radio Puglia.
0: Chiroppa. Scaroppato. Tutti quanti scaroppati stamattina. Stanno lavorando alle vermicocche. Attenzione, perché nella vermicocca si nasconde un vermo chiamato
1: Radio Puglia.

0: Radio Puglia, Cucca Drono.
1: Maurizio, vorrei fare tanti auguri a mio figlio Pierpaolo, che oggi è il suo compleanno. Auguri da parte di mamma.
2: Maurizio, io le mutande non le metto, hai capito?
3: Adesso Maurizio non usano più neanche il perizoma, non mettono più niente, così non perdono tempo.
4: L'amico
3: vanno
4: nostro,
3: tutti diretto.
4: L'amico nostro va in libera, senza mutande. Benvenuti nel mondo dei pazzi. Buongiorno da Maurizio Di Bari. Sono le 8:49. Buongiorno a tutti, a chi lavora, a chi non lavora, a chi si diverte e a chi si rattristrisce.

0: consiglio per le donne. A voi come piacciono le donne quando vengono a ficcarsi nel letto con voi? Con il perizoma? Con lo slip stretto? Con il pizzo senza pizzo? Al massimo io preferisco senza, presidente. Il pizzo lo metto io. Una stronzata. Sa perché? Stamattina ho portato mia moglie a fare un giro all'aria fresca alle 6 del mattino. L'ho caricata sul portapacchi. Gli ho fatto fare un giro per le campagne, per le colline del sud Varese. L'ho rinfrescata bene bene, sicuro. E poi gli ho offerto la colazione. Sì. Ho inzuppato anche il biscottino? No. Stasera.
1: Maurizio, sono Anna la Cigrotta. Mi metti cioccolata?
0: Cioccolata l'abbiamo già messa la prima volta. Un po' di pausa.
2: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Maurizio, senza mutande vo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia. Si vede che è tornato Maurizio, eh? Si vede, proprio diversi, proprio il programma. Si vede. Ma proprio anche la sua voce, le battute che fa. Va bene, vi ringrazio sempre per la vostra compagnia. E non lo so, mi volete mettere un bel pezzo di musica, di La Luna, di, come si chiama quel cantante? Friedrich Lugda, comunque è un nome nordico.
2: Sotto Siret, l'abbiamo messa cioccolata, sotto Siret.
3: Oh, buongiorno a tutti, mi raccomando,

0: Grazie, va bene. Ciao ciao. Su questo pezzo voglio salutare mio marito Luigi, Michele da Crispiano. Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio
1: certe
0: Puglia.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte?
8: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
14: Fior di latte e doppia panna.
15: Io pistacchio caffè e doppia panna.
16: Per me soia naturale e doppia panna.
17: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
18: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
19: Leonardo, prendi pillola a pressione!
20: Dalla monna alla nonna Lisa.
19: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
20: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
19: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
21: Gialloro acquista il vostro oro e lo

0: permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
2: Sì, bella te!
3: Io giallo, tu gialli!
1: Gialliamo!
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: Ciao Maurizio, sono Giovanni da Bolzano. È possibile ascoltare un pezzo dei Los Locos?
1: Buongiorno! Domenico, mi raccomando, il motore!
2: Stringi i bulloni!
1: Cosimino, mi raccomando, il grappolo! Un saluto alla Torre di Cicillo!
3: Cosimino, come sempre! Tu non si netto cioccolato, non si dipende! Dati un atleta, Cosimino! Non si può pagare, ma c'è un magnare globo, dai!
4: Ieri sera sono stato a mangiare a un ristorante giapponese, ma gestito dal cinese, cioè, Cino-Giappone, insomma. Io volevo mangiare un po' di cavallette arrostite, un po' di ragni fritti, niente da fare, solo pesce, solo sushi, sushi. Ho detto a mia moglie, sushi.
5: Buongiorno Radio Puglia, saluto il mio collega Soglietta, Luca, e voglio dirgli, mi raccomando, al materasso, state.
4: Mi ricordo quando andavo a scuola abbiamo fatto un tema sul tema della domenica. Dove siete andati domenica? E uno ha scritto, io sono andato al mare, solo con le pinne e gli occhiali, mi sono immerso nell'acqua. Sono arrivato minimo a 20 metri e poi sono uscito fuori con una soglia. Era la soglia quella, c'è la soglia di cast. Va bene, allora adesso abbiamo i ricordi del cuore, rilassatevi. Se volete potete anche rilassarvi alla toiletta, al bagno, al cesso o alla latrina. Adesso ci sono i ricordi del cuore.
6: Radio Puglia.

0: momento di colazionare, presidente. Che si mangia oggi? Il solito panino con andouille calabrese. Salutiamo amici della Calabria. Buongiorno a Michele di Soverato. Buongiorno Calabria. Sono uscite già le fugne?
1: I ricordi del cuore.
0: Oh, adesso mi stendo al sole. C'è l'amico mio qui nero. Gli ho messo la crema sotto i piedi, l'unico posto dove è bianco.

0: sabbia.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Giuseppe di Altamura. Vorrei dedicare una canzone ai miei colleghi di lavoro Stefano e Rocco, di Antonello Venditti, Ogni volta.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Cacchio, coro con paradiso là. Vai quelli matu.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Feliciulia, sapete, un staff dell'azienda Tenda Maggi di Bari. Siete grandissimi.

0: Marco, Daldo, Daniele come sempre. Per favore, ci potresti mettere una canzone dei Simple Mind, Somewhere in Somewhere, per favore. Maurizio, buongiorno, un saluto da Taranto, Daldo e Daniele come sempre. Per favore, ci potresti mettere una canzone dei Simple Mind, Somewhere in Somewhere, per favore.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Napoli a Rosario e Paolo Petrella. Ciao!
2: E a Fabrizio!
0: Maurizio, buongiorno, un saluto da Taranto, Daldo e Daniele come sempre. Per favore, ci potresti...
1: Ciao ragazzi, un saluto da Napoli a Rosario e Paolo Petrella. Ciao!
3: E a Fabrizio! Ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

Se volete potete continuare a mandare i vostri vocali al 333-1-66-5757. È una bellissima estate per chi è in vacanza, per chi lavora, insomma, un po' faticosa. Salutiamo tutte le donne senza mutande e con le mutande. Provate la sensazione. A mezzanotte andate in acqua nudi e fate il bagno. È bellissimo.

0: anch'io il bagno. Che faccio, accendo? Accendi, quella grande però. Il cannone?
1: Sì. Sei sempre l'unica.
2: Radio Puglia.
0: Fate scendere mia moglie dal portapacchi, basta adesso.
1: Normalissima. Vicina e rara.
0: Ah, purtroppo la mattina sono costretto a portare sempre mia moglie dal gommista. Una pompatina avanti 10 atmosfere e poi da dietro 20 atmosfere.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, io volevo chiedere a quello che ha chiesto il Los Locos che tipo di problemi.
1: Maurizio, buongiorno, un saluto da Putignano, buona giornata a tutti.
2: Vemo, vemo, rimo, potkerkendo, che buono potkerkeciu, hai capito?
3: I ricordi del cuore. Radio Puglia.

0: da Raniere. Ranieri? Ranieri, scusa. Scherzo, dai, all'azienda Raniere. Le belle tigrotte. Strada deserta. Sono tigrate? Sì. Al confine. Senza mutande? Sì. Sento il
1: cuore. È impossibile, ce le hanno.
0: Ah, ce le hanno.
2: Radio Puglia.

0: qui al messaggio. Maurizio, datti da fare, dalla, abbiamo dato tanto, caro amico. Adesso purtroppo il carburatore incomincia a dare qualche problema, ma non c'è problema, perché prima di andare in viaggio metti l'additivo. Sì, l'additivo, hai detto bene, il Viacal.
1: Tu sei dentro di me come l'alta mare che scompare e riappare portandomi via.
2: Radio Puglia

0: arrivato un bellissimo messaggio dalle tigrotte, hanno detto grazie, grazie, grazie tigrotte. Io quando non ci sono qui, devo dire la verità, mi sento male.
1: Per dirti quanto ti voglio.
0: Ma quando ci sono e ricevo i vostri messaggi sto meglio. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando in auto. Mi raccomando, fate i bravi, vi ricordiamo che in Italia si guida a destra e non a sinistra. Non siamo in Inghilterra, neanche in India. Questa è
2: Radio Puglia.
0: Grazie amico mio.
2: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.
0: E adesso dedichiamo questa bella canzone a Peppino che non c'è più. Ciao Peppino.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: I ricordi del cuore.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. A causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
3: Le frasi del cinema.
1: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
3: Proverbio del giorno.
2: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete.
5: Oggi sarete al centro dell'attenzione, esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera, ma avete nei confronti del partner modi poco cordiali che potrebbero ostacolarla. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Se potete, nella pausa pranzo, fate due passi ristoratori per togliervi un po' di pensieri grigi. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche escogitare soluzioni idonee ad alcune pressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi. Avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Se state cercando un'occupazione, fate valere i vostri meriti senza appoggi trasversali e poco concreti. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari, né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Risolverete anche controversie lavorative in cui la posta in gioco è anche molto alta. Riceverete la gratitudine dei colleghi. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Privilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: la pietra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Buone, fresche, crocchette Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Signore e signori, direttamente da Cristo Re, Madre Natura in persona. Sicuramente voi non potete vederla in questo istante mentre sta scendendo i graden, i gradini in italiano, in inglese i graden, forme perturbanti, galleggianti, soddisfacenti, costume da bagno quasi invisibile, è arrivata Madre Natura, intrigante, non dico agghiacciante, ma vorrei dire adorabile, che è meglio. Senza un pelo sul corpo, ceretta al 110%, tutta liscia, tutta nera, abbronzata, signore e signori, Rosangela!
1: Ma non sono io! Buongiorno, finalmente mi hai fatto una descrizione degna di questo nome. Ti sei svegliato col piede giusto, devo dire. Buongiorno a tutti, buon spazio mattina, benvenuti da Dea Rosangela. In realtà, Maurizio, ormai mi chiamano Suor Rosangela, lo sai.
0: Un saluto a tutti le monde, in particolar modo a tutti quelli del Cristo Re.
1: Del Cristo Re.
0: Bonjour, cari coniglietti e conigliette.
1: Come va?
0: Fate i bravi a Cristo Re. Dite le preghiere a quest'ora, si recita il rosario. Lo faremo anche noi tra poco in diretta.
1: Sì, sì, tra pochissimo.
0: Una novità in Italia, mai una radio libera oltre a Radio Maria si è permessa mai di raccontare il rosario in diretta.
1: Lo faremo noi qui.
0: Ci sarà il rosario per i cattolici, il rosario per i musulmani, abbiamo già portato i tappeti per stenderci per terra e poi abbiamo anche tutta la, come si dice, la, quando uno fa un discorso dal pulpito,
1: che vuoi dire? Aspetta, devo riuscire a capirti, cioè, e poi si interpreta.
0: Come si chiama quello che deve espletare un discorso?
1: Cosa vuoi dire? L'oratore.
0: No, sì, l'oratore che fa il sermone.
1: Sermone!
0: Anche
1: il
0: oggi,
1: sermone di Maurizio
0: in esclusiva
1: di Bari.
0: Per tutti i tifosi del Genova.
1: Del Genova.
2: Radio Puglia. Radio Puglia. Maurizio Di Bari, lasciatelo dire, sei una leggenda. Radio Puglia.

0: Madonna, la manetta.
1: Buongiorno Maurizio, sono Gino dalla squadra di Ciccio. Vorrei salutare tutte le donne di Caputo e in particolare Maria per fargli tanti auguri al figlio. E se ci puoi accontentare con una dedica per le nostre donne qua di Ciccio, poesia di Sal da Vinci. Grazie.
2: È più veloce, se non finisce la trasmissione.
3: Maurizio, sono Anna la Cigrotta, mi metti cioccolata?
4: Oh Maurizio, facci la vedere.

0: Angela, sono Francesca da Castellana. Vorrei fare una dedica particolare ai miei due colleghi, Enni e Angelo, perché sto attraversando un momento non facile nella mia vita e grazie a loro le giornate passano molto serenamente, grazie a loro che mi sono vicini, anche con un semplice buongiorno, con un semplice messaggio di conforto nei momenti in cui
1: ti siamo vicini anche noi, Francesca.
0: Sì, vorrei ringraziarvi per essere
1: un bacione
0: a
1: te.
0: Fianco.
2: Sì.
1: Ciao Francesca,
0: innanzitutto
2: quanto bene stavi sto psicologo?
0: Grazie. E se volete mettere una canzone che vi piace
2: è finita la canzone, è finita la tradizione.
0: Però innanzitutto volevo che arrivava questo messaggio a loro due.
2: Va bene,
1: fatto, cara.
2: Fatto, cara.
1: Fatto, cara.

0: Caputo, che non l'ho sentita. Maurizio, vorrei fare tanti auguri a mio figlio Pierpaolo, che oggi è il suo compleanno. Auguri da parte di mamma.
1: Maurizio, buongiorno, leggi il messaggio per favore. Ma è Maurizio, bravo.
2: Buongiorno Maurizio, vai Ciulicchio, muovi il bacino!
3: Buongiorno Mauri, buongiorno carissima Lucangelo, volevo scendere con te le scale insieme, mano nella mano. Bellissimo sarebbe.
4: Che belle
3: un abbraccio a tutti, una buona giornata.
4: Ti immagini,
3: dalla vostra... sì.
4: Con un abito lungo, con lo strascico. Entrambe.
5: Dedico una canzone di Renato Ciardo, Primone.
6: Maurizio, vieni immediatamente e fallo di confronto.

parliamo, siamo poliglotti intanto. Fammi salutare Maurizio Lettalee del gruppo 7 del vivaio Capitanio. Ciao ragazze, un bacio particolare a te.

0: Vedi le ghie, così gli vengono avanti.
1: Auguri, auguri, ma che cazzo di auguri è questo? Mi lascia prese.
2: Amarsi, belle.
3: Tu atti grotta.

0: Occhio, malocchio, prezzemolo!
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
15: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
15: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
18: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
19: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
18: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
20: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi

0: sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: PMV Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Maurizio, quando tu stai in diretta, ascoltarti diventa un vizio. Maurizio.
8: Chi è?
9: Parla al supermercato, Maurizio, a non prendere il vizio, a che cosa?
8: Ti fanno le rime,
9: la carta. Io, pensa un po', tutti i supermercati conoscono i codici delle mie carte.
8: Hai visto?
9: Non
8: io no.
9: Tempo proprio.
8: Io sì. No, Maurizio, ancora non l'hai
9: tu
8: dato.
9: Hai paura codice. Che ti frecchino i soldi,
8: No, dico, non conosco il tuo.
9: Ma perché devono frecare? Arrivata a 50 euro si ferma.
8: Perché?
9: Perché non ce ne sono più
8: soldi.
9: Ah,
8: ecco, non ci sono, tu li hai tolti tutti, bravo.
9: Li hai tolti, no. Ma li hanno tolti.
8: Te li hanno tolti.
9: Aia. Stai scherzando, io la mattina porto in giro mia moglie sul portapacchi.
8: Ma quello non
9: certe
8: ha
9: volte
8: un
9: metto
8: costo.
9: l'operaio
8: devi
9: per
8: pagare l'operaio
9: giro. Poi devo
8: giusto.
9: Parlare con mista per pomparla,
8: ecco.
9: Poi devo pagare l'estetista per depilarla, poi devo pagare
8: la parrucchiera.
9: Cioè, io con i peli di mia moglie faccio le parrucche.
8: Hai visto? Che disonesto, guarda, che disonesto. Va bene.
9: Donna,
8: che dici? Facciamo qualche
9: sempre piaciuta.
8: Facciamo noi donne abbiamo effettivamente dei costi perché
9: i peli.
8: Cioè, per mantenerci.
9: Anche io mi sono fatto la ceretta e mi ero impelato tutto come una scimmia. Mia moglie si è messa tra.
8: E ti ha depilato.
9: Neanche l'estetista mi ha pagato.
8: Hai visto? Va bene, partiamo con i saluti di questa mattinata insieme, ragazzi. Mi scrive Anna da Bitonto. Insieme, dice, al gruppo Confezioni Ilma. Volevamo augurare a Fabio un felice compleanno. Noi abbiamo addolcito il tuo risveglio.
9: Auguri, Fabio!
8: Tu addolcisci la nostra giornata. Poi c'è Daniela che saluta la sua collega Katia. E poi c'è un messaggio che dice: potresti dire a Gianni il tagliatore che è un lecchino. Fatto! Un saluto!
9: Bravo, dai, non fate ste cose. Che poi quello risponde.
8: E vabbè, noi leggeremo la risposta.
9: Non abbiamo un tempo saluto a di Michele. Leccare.
8: Un saluto a Michele il muto da parte di Roberto Di Capurso.
9: Come
8: Agata
9: un
8: e
9: saluto
8: le...
9: a?
8: Michele il muto. Immagino...
9: Potrà parlare me?
8: No, immagino che sia il soprannome.
9: Non parla mai, lo conosco io.
8: Ah sì?
9: Per uscire una parola, sì. C'ho un amico io pure, muto.
8: Agata
9: e voglio che gli dica parla.
8: Ma
9: parla.
8: Lui non
9: parla. Niente da fare.
8: Ho capito. Poi ci sono Agata e Leo che ci hanno scritto per ringraziare Tea per la serata di sabato sera. Hanno fatto un festeggiamento, Tea si è occupata di animare e mi scrivono che hanno passato una serata meravigliosa. Salutiamo poi anche il nostro amico Vito che ci scrive da Noicattaro.
9: Questo silenzio lo dedichiamo a tutti i lavoratori che in questo istante hanno finito di colazionare e che devono andare a cagare.
1: ricordi di me? Domanda stupida, Osaccio. Ma che sta lontananza m'ha levato all'anima. E mo, cadeve che faccia a faccia con me.

0: Questa è dedicata da tutta Radio Puglia a Miss Los Angeles, madre natura degli speaker di Cristo Re. Senza la chiave. In particolar modo la dedica arriva da Boss, Contrada Sicario, anzi Cozzano, anzi
1: e Padre Sergio,
2: che mi dici tu?
0: È tutta cattolica.
2: Quando sento la tua voce per telefono
0: direttamente

0: Perché
1: meno male che gestisce il microfono, le altre cose le gestisce mia moglie.
2: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine, vi faccio passare guai.
0: No, guarda, lasciami fare qualche saluto. Devo salutare Pasquale Marinelli dell'azienda Masseria Pepe. Questi saluti arrivano da una miratrice. Dare il buongiorno a Michela e fare gli auguri di buona guarigione a Marilena. Questi auguri arrivano dalla famiglia Polo e Gigante. Tiziana da Bari invece dice: mi fate tanto ridere, grazie ragazzi. Anche io glielo dico, eh. Anna da Bitonto, dunque devo salutare Anna da Bitonto. Un saluto a Vita, Vita che ci scrive dal Virbo. Ciao Vita, un abbraccione grande. Vincenzo della carrozzeria Campanella, grazie Vincenzo.
1: Hai finito?
0: No, non ho finito, aspetta. E Alessia che manda un messaggio per te. Dice: Maurizio di Bari, per favore, non parlare da sopra le canzoni. Sono d'accordo.
1: Sopra le canzoni o sotto le canzoni?
0: Stava per strozzarsi,
1: sotto,
0: ragazzi.
1: Sopra
0: le canzoni.
1: Ho capito, vabbè. Poi...
0: è fastidioso. Ho finito, per il momento ho finito.
3: Maledetto bastardo.
1: C'è la pubblicità.
0: Non ve ne andate, eh? Restate là.
4: Con Plenitude, lo sport che ami, ha una nuova energia. Scegli Fixatime 24 Smart Luce e o Gas entro il 19 luglio per avere in omaggio fino a 100 euro di carta regalo Decathlon. Approfittane ora.

0: Maledetto bastardo, maledetto
1: Maurizio. Maurizio, devi stare tu sempre a fare il programma, perché ci fai divertire.
2: Tu mai potessi immaginare qual è stata quella cosa che mi ha fatto innamorare.
3: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Dobbiamo salutare una bella ragazza molto bruna che quando va al mare diventa proprio bruna, bruna nera. Si chiama Giovanna del Palmo d'Oro di Putignano. Buongiorno Giovanna.
1: Io approfitterei a salutare tutti quelli che sono al mare spiaggiati con 3 chili di crema addosso.
0: Ma hai visto mia moglie?
1: L'ho vista, tua moglie è nera.
0: Io
1: è
0: tutta
1: vero.
0: Tutte le mattine lo sai che la cremo.
1: Certo.
0: E ti spero quando muori ti scrivi da
1: sola. Così la cremo, mamma mia.
2: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine.

0: Io direi di ricordare il numero che questa mattina non abbiamo proprio ricordato. Se avete voglia, ragazzi, di interagire con noi di Radio Puglia, 333-1665757.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
12: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Buongiorno e buongiorno, edizione straordinaria. Hanno arrestato poco tempo fa Maurizio Di Bari in base ad una denuncia pubblicata da una radioascoltatrice. È attendibile un pericoloso elemento radiofonico.
1: Io confermo.
0: Buongiorno.
1: Chi è questa ascoltatrice? Le devo fare i miei complimenti. Maurizio, ma è qui, non è vero, è tutto con noi.
2: Mi sono fatta arrestare per andare un po' al fresco perché si era rotta l'aria condizionata a casa. In particolar modo ho scelto, se mi mettete in galera, Turi, perché è tutto in pietra.
1: Poi io mi farei arrestare per non cucinare.
2: Sì, poi saluto tutti quelli che passano, sto sulla strada in via Bari.
1: Sì.
2: Dalla griglia saluto.
1: Beh sì. Ciao ciao. Bella idea, Maurizio.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
9: Stai senza pensiero.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Adesso abbiamo l'intervallo, potete ammirare sulla parte destra della vostra radio la cattedrale di Cristo Re. Fuori posizionato c'è Padre Sergio insieme al boss con distribuzione di focacce con pomodoro secco perché fa caldo, si è seccato.
0: Sono un giornalista di Fasano, Piero, di Teleradio Minchia. Buongiorno e buongiorno, edizione straordinaria. Hanno arrestato poco tempo fa Maurizio Di Bari in base ad una denuncia pubblicata da una radioascoltatrice. È attendibile un pericoloso elemento radiofonico. Buongiorno. Sono un giornalista di Fasano, Piero, di Teleradio Minchia.
13: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine. Vi faccio passare guai!
1: Puoi farmi sentire gli uccelli? Cambiamo. Quando la radioascoltatrice andrà lì a fare la... Allora, mi chiamasse.

0: belli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti.
1: Sentite, io ora vado ai carabinieri e vi faccio fare una brutta fine.
2: Bravo amico mio, sei un...
3: Ciao Maurizio,

0: Pronto, buongiorno Alessandra, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Cara, quante primavere sono?
1: 39.
0: Solo 39, che bello. Cara, io ovviamente ti sto chiamando perché c'è qualcuno che mi ha chiesto di farti questa sorpresa. Marianna, Vitto,
1: ecco,
0: e Michele, lo sapevi? Chi sono loro?
1: La mia amica del cuore e i figli.
0: Ah, che carina, hai visto? Ma stasera festeggiate insieme, immagino, vi vedete perlomeno.
1: Sì, sì, adesso mi stanno raggiungendo per bere qualcosa insieme.
0: Perfetto, allora buona bevuta, tanti auguri, buon compleanno e buona
1: giornata. Grazie mille, grazie.
0: Ciao,
1: grazie, ciao.

0: Puglia. Puoi fare un saluto speciale al mio avvocato Sardella?
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria. Potresti dire a mia figlia che si deve dare una mossa, che deve venire a fare i fiori per la Madonna di Mellitto?
2: Aurizio, mi saluti le veline Anna Maria e Vittoria.
3: Buongiorno Maurizio, tu che mi accontenti sempre.
4: Radio Puglia, volevo fare gli auguri a mia figlia che oggi compie 2 anni e vi ascolta tutti i giorni.
5: Padre Sergio, ma chi è il mio ex? Sergio di Muffetta. Un imprevisto per far l'amore. Ma tu,
6: Maurizio, io vado ai pompieri, vi faccio spegnere tutti.
7: Radio Puglia, il primo manicomio radiofonico.
8: Ora, ciao, salutami dal Gioglio, ciao.
7: Radio Puglia, il primo manicomio radiofonico.
9: Vorrei salutare le veline che sono scomparse, Palmira, e ce n'è una.
10: Ma in che senso sono scomparse?
9: Che è una velina.
10: Non si fanno più sentire.
9: Non si fanno più sentire. Abbiamo poi la Chiara della pompa sulla statale 100 all'altezza di Capurso. Buongiorno anche a lei.
10: E buongiorno, buongiorno anche a Angela.
9: Ad Angela.
10: Che
9: e
10: ci
9: a
10: scrive da Martina.
9: Franci del Glamour. Ciao Franci. Poi che più abbiamo?
10: Devo salutare Maria e Anna che ci scrivono da Grumo Appula. Loro dicono: ragazzi, siamo sempre connessi ad ascoltarvi. E poi ci scrive Marina dalla Germania per salutare i fratelli e le sorelle Luigi, Toni, Fina, Anna, Patrizia e Maria.
11: Radio Puglia,

0: Buongiorno Maurizio, Maurizio ti volevo dire, c'è un ragazzo di Gruvo che non parla mai a lavorare, per favore Maurizio glielo dici tu se dice qualche...
1: Buongiorno Angia, volevo salutarti a te, a Paolo, con un abbraccio a tutti e due.
2: Questa è lunga, questa è una mezz'oretta.
1: E Maurizio, domanda a Maurizio.
2: Una mezz'oretta, senti.
1: Poi volevo salutare Liuzzi e il suo compagno, Liuzzi, il suo compagno. E poi vi mandiamo i saluti da Pinuccio, il settista, e la moglie Teresa. Una volta da lì.

0: Maurizio, Rosangela, a me mai contate Angelo di Adelsia.
1: Ciao Angelo.
2: Buongiorno Maurizio, Pacchi da Bari sono. Voglio salutare il mio amico Nico.
1: Ciao Nico.
2: Pasticciotto. Grazie.
1: Pasticciotto, che desiderio, mamma mia.
0: Mauri, mi metti la canzone Tu sia la fine du mondo che mi fai girare la testa.
1: Dai, poi devi stare male, vale la pena.

0: Cosa voleva ascoltare?
1: Ah, non l'ho capito. Io intanto voglio salutare tutti quelli che sono in auto. In questo momento magari si stanno recando in qualche località turistica, tipo ad esempio Lecce, o come Michele e Mary che sono in macchina con Angelo e Letizia. Angelo e Letizia vengono dalla Florida e stanno visitando la nostra meravigliosa Puglia. Un bacio!

0: 11, perfetto orario, siamo sempre in diretta, questo è Spazio Mattina.
1: Radio Puglia, parla al cuore. Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
1: Radio.piacem.mec Gianni Celeste, Nulla Fito.
2: Maurizio, vorrei fare un saluto all'amico Francesco della braceria del Borgo di Adelphia. Sotto a Watt, canne.
3: Ma ora metti la canzone ad Angela Bambola.
4: Ciao Maurizio. Mi puoi mettere la canzone di cioccolata? La voglio dedicare a mio fratello Piero di Tassano. Sono Teresa, sua sorella Teresa. Ciao, grazie.
5: Allora, il latitante domani mattina di Gianni Celeste.

0: oggi cosa si mangia a casa tua?
1: Allora, oggi si mangia... Aspetta, niente, che devo pensare. Aspetta. Ah no, ecco, stamattina ho preparato la crudaiola. Hai visto?
0: Ce l'ho. Io invece sto tagliando i fagiolini, la punta dei fagiolini.
1: Ti ho visto.
0: Oggi spaghetti.
1: Sempre, ma è sempre la stessa pietanza
0: con
1: che mangiamo.
0: Fagiolini e cacio.
1: Dopo, quando hai finito di pulire, di spuntare
0: fagiolini,
1: i fagiolini,
0: che ti faccio?
1: Vai a pulire la piscina, per favore, che dopo voglio fare un bagno. Fa caldo, grazie.
0: Dai, puliamo la piscina.
1: Grazie Maurizio, intanto mi spalmo la crema, mi raccomando, protezione bella alta.
0: C'ho quella da 70.
2: Quelle sere sogna.

0: Finalmente si è fermato il traffico, tutti quanti stanno pensando a lavorare, a traboccare, a trabaccare e a stracanare.
1: Ma no, secondo me invece in tanti sono al mare, Maurizio. Siamo al 14 luglio, insomma. Tu sei andato al mare, io ancora non ho visto il mare.
0: Ho portato la bacinella con l'acqua di mare, cioè i piedi dentro.
1: Ho visto.
0: Sto facendo il pediluvio.
2: Radio Puglia parla al cuore.

0: questo è il momento del relax, il momento dei pensieri, il momento in cui uno chiude gli occhi e prende il primo palo che incontra sulla strada. Aprite gli occhi, non ecco, fate i guerci. No.
1: Esatto, esatto. Però avete attraverso questa musica, attraverso queste canzoni che vi propone Radio Puglia, la possibilità di pensare.
0: Donne,
1: pensare. E fammela dire la cosa romantica. Di pensare al vostro lui.
0: Sì,
1: o
0: appunto,
1: alla vostra lei.
0: Bravo. Non pensate troppo.
1: Pensate all'amore.
0: Togliete la mano da
1: che
0: sopra.
1: Che bella
0: il
1: fregatura!
0: Cambio. Per favore, togliete il mano da sopra il cambio. Signora, quello non è il cambio. Ha preso qualche altra
1: Maurizio,
0: cosa in mano.
1: Ma scusami, stiamo cercando di vivere un momento romantico e tu
0: appunto
1: pensi al cambio. Ma com'è?
0: Quello va fuori strada, lascia quel cambio, non è quello.
2: Ricordo, come sai, non consola in un mondo che...
3: Radio Puglia.

0: E quindi Maurizio, è questo quello che fai in radio? Con i piedi nell'acqua, pulire i fagiolini? E beh, non è che volete un operaio lì da voi?
1: Dolce compagna che...
2: Io faccio sempre il pediluvio a prima mattina con l'acqua di mare. E dentro ci ho messo pure un po' di pesciolini rossi. Poi ci metto anche mia moglie dentro la... non bacinella, nel vascone. La lavo davanti e da dietro, da dietro e davanti, davanti e da dietro. E poi non immaginate quello che facciamo. Madonna, le bolle! E mia moglie dice ancora, ancora, ancora. Io blu blu blu blu blu blu.
3: Anche no, ma Rosangela, poi, ma poi gli facciamo fare pure altro.
2: Vai in piscina, Cristorella, nuova piscina che ne è innamorato.
3: No, allora, gli facciamo fare anche altro. Per esempio, ora, appena chiude il programma, deve andare a preparare il sugo.
2: Sto pensando alla piscina, avete messo
3: deve
2: anche
3: grattugiare
2: i pesci.
3: Il
2: hanno
3: cazzo.
2: Messo dentro i pescecani dentro. Ma lo sai che l'altro giorno ero in acqua, a un certo punto ho sentito bow, bow,
3: che è successo?
2: Bow, era un pescecane.
4: Radio Puglia.
2: Aiuto, aiuto, aiuto. Ma vengo io, tranquillo, tranquillo.

0: Allora, dicevo che abbiamo pubblicato su Instagram, su Facebook, sullo stato, questo pezzo Bow Bow Bow Bow.
1: La nuova bow. Canzone del nostro amico Antonio Bertros, che potete seguire su Instagram per
0: l'appunto. Senti questa, senti.
1: Sento, sento.

0: Questo è Bao Bao.
1: Ho sentito Cristo Re nella canzone.
0: Sì, Bao Bao. Va bene, se volete potete venire in piscina oggi pomeriggio, l'ingresso è libero.
1: Ah, libero?
0: Cristo Re sulla strada Castellana Monopoli. Ingresso esatto. Libero oggi non si paga, è tutto gratis, paga Radio Puglia.
1: Che
0: venite
1: bello.
0: Venite tutti a Cristo Re. La piscina è libera, ci sono gli spogliatoi.
1: Sì.
0: Possono venire tutti.
1: Ci sono gli spogliarellisti, le spogliarelliste.
0: Giusto. No, si volevo dire.
1: Ci sono le paperelle in piscina.
0: Ah, quelle sì. Questo ho fatto pure i porci. Tu quando vai in acqua, ogni tanto
1: sì.
0: Senti.
1: Ogni tanto sì, va bene.
0: Quello è il maialino a salvagente.
1: Siete in diretta, ragazzi, dalla piscina di Radio Puglia con Maurizio Di Bari.
0: Oggi vi aspettiamo, attenzione, perché adesso daremo in omaggio un ingresso per andare a Chicchirichì. Portate i vostri bambini da 0 a 10 anni, Chicchirichì a Conversano, il parco giochi. Potremmo dire il parco divertimento, perché ci sono tanti gonfiabili, c'è tanta musica al parco giochi Chicchirichì a Conversano, dedicato interamente a tutti i bambini. I genitori, gli zii, i nonni, insomma, non pagano, pagano solo i bambini. Attenzione, state lì, non andate via, perché il primo che messaggerà, quando ve lo diciamo noi,
1: solo quando
0: scrivendo la parola Chicchirichì,
1: esatto, vincerà un biglietto
0: d'ingresso.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
3: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Auto.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Settimana di caldo intenso sulle nostre regioni del sud Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore, nella giornata di domani, cielo sereno poco nuvoloso tra Puglia e Basilicata. Il caldo sarà veramente intenso, non tanto al mare grazie alle brezze, ma invece sulle aree interne potremo raggiungere i 36-38 gradi. 38 gradi per esempio a Foggia, 36 a Lecce, 37 a Matera. Queste le massime di domani. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Salve Chicchi al Parco Divertimenti a Conversano, vicino al Bar Nanù, dove potete far scatenare i vostri bambini da 0 a 10 anni, un grande divertimento, ma non solo, potete anche fare degli eventi, nel senso che potete festeggiare il compleanno, l'anniversario del bambino fidanzato, insomma, portate i vostri piccoli a divertirsi su questi gonfiabili e poi c'è tanta musica e vabbè, e tante bolle. Attenzione, perché adesso
1: innanzitutto partirei con ricordare il nostro numero 333 166 5757. Attraverso questo numero, da questo momento, avete la possibilità di vincere un ingresso gratis scrivendo la parola Chicchi. Da questo momento il più veloce vincerà il biglietto omaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Maurizio, fammi sentire Battisti.
1: Maurizio, ho sentito la macchina dei carabinieri, ti state venendo a prendere, stai
2: alluato da sotto sol.
1: Maurizio, figlio, sempre sento figlio della città di Vitrista. E vai.
3: Dovete scrivere la parola chicchiricchi, non a voce, se a voce chicchiricchi, è bella cos'è. Dovete scrivere chicchiricchi, se è possibile anche la città da dove scrivete. Grazie, esatto. Per vincere l'ingresso, la parola da scrivere chicchiricchi, il più veloce sarà premiato.
4: Spero che hai trovato ciò che...
3: Ma comunque venga a cast fagiolini oggi, tu subito. Scrivi! Tuo marito ti scrive, scrive quello che vuole da mangiare.
0: No, non mi scrive proprio.
3: La mattina io lo scrivo sempre.
0: Non mi scrive proprio, l'attacco, non mi pensa proprio.
3: L'attacco sul frigorifero.
0: Hai visto? Che bravo! Ma tu, abbiamo capito che sei il marito ideale,
3: sì,
0: l'uomo ideale.
3: Pure quando voglio fare l'amore glielo scrivo. Stasera sei disposta?
0: E tua moglie ti...

0: Vedete che io scherzo sempre, a me certe cose non è che non piacciono, però se qualcuno che ha più bisogno, meglio a loro che a me.
1: Abbiamo trovato due vincitori per Kikiriki. Tranquilli, tra poco lo saprete. Allora abbiamo deciso spaghetti e fagiolini. Per quanto riguarda Rosangela non lo sappiamo, ma vi ricordiamo che la piscina sarà inaugurata domani a Cristo Re. Potete rivolgervi a padre Rafael e chiedere come entrare in piscina.
2: Padre Rafael, io non c'entro nulla, eh.
1: Va bene, va bene. La piscina.
2: Io oggi voglio
1: attenzione
2: andare al mare,
1: perché
2: Maurizio,
1: perché in questa piscina non si paga niente. È una piscina. Dove si paga e dove non si paga, ecco. E dove si paga e dove non si paga.
2: Quindi c'è il dove lato si dove paga, si paga, dove
1: ci sono
2: c'è
1: dei
2: Maurizio,
1: piccoli coccodrilli
2: dove
1: dentro.
2: Non si paga ci sono io.
1: No, dove non si paga ci sono dei piccoli coccodrilli.
2: Ah,
1: potete
2: ecco.
1: Giocare lì per
2: bella questa, è vero.
1: Per abituarvi a lavorare nel circo con i leoni.
2: È giusto.
1: Che c'entrano i coccodrilli con i leoni? Allora, dicevo, ieri sera sono stato al ristorante
2: cinese
1: che mangiavano giapponese.
2: Ah, ecco.
1: Sayonara, arigato, stato buono, mandato.
2: Ti è piaciuto? Era la prima

0: fini fini fini fini,
1: ma
0: fini.
1: Sono buonissimi
0: alla soia, e poi un po' di piccantino, riso da inzuppare nella soia, insomma,
1: riso alla cantonese, pollo alle mandorle,
0: voi che diceva rigatoni, alla fine mi hanno detto rigatoni non ne abbiamo.
1: Beh, è chiaro.
2: Radio Puglia.
3: Maurizio Di Bari, se non ci fosse sarebbe meglio.
4: For you, we can work it out. I'll give my all.

0: sono, ormai sono tutti indirizzati e arrivo. Quasi quasi andiamo anche noi via. Vi ringraziamo per tutta questa attenzione che avete avuto con noi. Vi ricordo che domenica io celebrerò la messa insieme a padre Rafael a Cristo Re. Che la piscina sarà inaugurata domenica. Abbiamo quella gratis con coccodrilli, ma non fanno tanto male, sono piccoli. Al massimo vi strapperanno qualche ditino. Poi abbiamo anche la piscina con i piragna. Al massimo vi strapperanno il pisaleno, ma non è grave. Ci pensiamo noi a rimettervelo.
1: Una volta
0: solo
1: tolto,
0: 5 euro.
1: Con solo 5 euro.
0: Un pezzo di focaccia offerto direttamente dal boss.
1: Ottimo, beh, è direi vero. Che conviene. Ma poi per quanto tempo? Per 5 minuti questo?
0: Sì, sì. Poi pasta al forno offerta dalla parrocchia.
1: Soli
0: 3 euro una porzione. Che,
1: quindi insomma, non è offerta.
0: Vale
1: è
0: quasi 2 la porzione. Poi abbiamo anche i dolcetti preparati precisamente da Rosangela, Rosangela.
1: Quindi qualcosa
0: con
1: io la
0: crema preparata
1: fare.
0: Dal marito Paolo, personalmente fatta da lui, la crema.
1: Scusate, ma
0: e poi arriverò
1: io ci provo a contenerlo, ma non ce la faccio.
0: È tutto vero quello che diciamo?
1: Tranquilli, sì, sì.
0: Fratelli e sorelle.
1: Tutto, tutto vero.
0: Recitate insieme a noi. Come dice quella?
1: Non lo
0: credo
1: so come.
0: Credo in Radio
1: Maurizio
0: Puglia,
1: di Bari.
0: Credo in Radio Puglia. Come dice la preghiera?
1: Non
0: tu
1: lo so.
0: Tu verrai qui con lo Spirito Santo
1: a farti un bel bagno in piscina domenica.
0: Come
1: diceva.
0: Padre nostro che sei in cielo.
1: Padre
0: Maurizio
1: nostro che sei in cielo.
0: Che sia Radio
1: sia
0: Puglia.
1: Santificato
0: sia
1: il
0: santificata
1: tuo nome.
0: La tua tradizione.
1: Venga il tuo regno.
0: Venga la tua trasmissione.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Come in cielo, come in terra.
1: Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Dacci oggi la nostra musica quotidiana. E poi
1: rimetti a noi i nostri debiti.
0: E rimetti a noi un po' di soldi.
1: Non ci indurre in tentazione.
0: Ma
1: liberaci da Maurizio.
2: Radio Puglia Soma.
0: Ladies and gentlemen, sorelle e fratelli, gay e non gay, etero e non etero, trans LGBT, a tutti voi vi auguriamo un buon ascolto, vi amiamo. Però ce la mandate una cosa di solito, insomma.

0: Dovete sapere che anche domenica pomeriggio a Cristo Re si gareggerà con la gara del sacco.
1: È vero?
0: Dove vi ficcate nel sacco e fate 100 metri saltellando.
1: Ma tu sai tutte queste cose di cui poi io sono anche minimamente a conoscenza.
0: La gara del cavalluccio, dove la moglie si poggia sulle spalle del proprio compagno, del proprio fidanzato, del proprio marito,
1: del proprio vicino di casa,
0: sì, insomma, chiunque salta sopra, quindi raccomandiamo alle donne di mettersi in dieta fino a domenica.
1: Qualche
0: non si possono superare i 60 kg.
1: Allora io sono fuori gara. Io non partecipo.
0: Va bene, va bene. Ricordiamo ancora a tutte le donne che sono stati messi i nuovi limiti di velocità in autostrada.
1: Ma le perché solo le donne, gli uomini no?
0: Le donne al volante non possono superare i 69 km orari, perché dopo 69 si accappottano.

0: Bene, noi stiamo per salutarvi, fra un quarto d'ora andiamo via.
1: Andiamo a pranzo, esatto, anche sì. Un'altra mattinata insieme.
0: Mai, che te l'abbiamo mangiato.
1: È passata, esatto. Però ricordiamo ai nostri ascoltatori che alle 15 arriva Pomeriggio Ner e alle 18 Apollo 18.
0: Allora,
1: lo sapevi te?
0: Facciamo il quiz.
1: Facciamo il quiz.
0: Attenzione in inglese. Questo,
1: io faccio translate, translate. Io devo tradurre.
0: Ci io e so io. Vai. È. Se che io sono io.
1: Se io sono io.
0: Ci tio si tio.
1: Sei tu, sei tu.
0: Ci siamo teo.
1: Chi sei tu? Ah, diceva invece, chi è più fesso? Se io sono io e tu sei tu, qualcosa del genere.
0: Chi sei tu?
1: Chi sei tu? No, chi è più fesso di tutti?
0: La risposta è: se io sono io e tu sei tu, tu chi sei?
1: Esatto.
0: Tu devi rispondere, no, io è tio. Tu, se io
1: ma
0: sono.
1: Ma questa
0: io.
1: Che lingua è putignanese?
0: No.
1: Che
0: se
1: il dialetto
0: sono...
1: è putignanese?
0: È nordbarese.
1: Ah, ecco.
0: Se io sono io e tu sei tu, tu chi sei? Devi dire tu.
1: Tu.
0: Ad esempio,
1: lo rifacciamo? Vai.
0: Se tu sei l'autista, porti pullman
1: sì.
0: con 50 persone,
1: sì.
0: quanti anni ha l'autista?
1: E che ne so io?
0: Te lo ripeto.
1: Ah.
0: Se tu sei l'autista e porti 50 persone a bordo, l'autista quanti anni ha?
1: La mia età, 25 anni.
0: Va bene, allora.
1: Vai a rubare.
0: Va bene, abbiamo fatto veramente una penosità oggi.
1: No, no, non è vero.
0: Dai.
1: Vabbè, ma perché dobbiamo
0: noi
1: già
0: diciamo,
1: andare via, Maurizio?
0: Noi diciamo queste cavolate.
1: Maurizio, non andiamo via, ti prego.
0: Per rasserenarvi, lo so che in questo momento state dicendo, ma chi sono scemo, però. No, veramente.
1: No, no.
0: Gli è vero.
1: Siamo proprio così o lo facciamo, Maurizio?
0: Ma la vita è una fantastica storia.
1: Esatto.
0: E questa ve la dedichiamo, a parte gli scherzi. Siete fantastici tutti quanti, vi vogliamo bene. Io starei con tutti quanti a mangiare insieme a voi.
1: Vorrei tutti,
0: stare,
1: i giorni, tutti i giorni, vi portiamo a casa nel
0: e vi
1: cuore.
0: Pagheremmo noi da mangiare.
1: Parla
0: vero?
1: Per te,
0: come
1: Maurizio.
0: Angela, Angela dalla squadra
1: Angela
0: di bagno.
1: Ci porterà a cena una sera. È una
0: così ha detto.
1: È garanzia. Cioè, no, tu porterai me e Angela a cena fuori.
0: Va bene, il numero l'hai preso adesso?
1: Tu. Sì,
0: prendi
1: sì,
0: il
1: ce l'ho. Ce l'ho
0: Angela,
1: il numero
0: ti chiameremo, vieni con tuo marito. O col tuo compagno.
1: Vedi,
0: ti inviteremo. Mi chiama

0: mese porteremo a cena o a pranzo un ascoltatore o ascoltatrice accompagnati dal proprio compagno, dalla propria compagna.
1: Va bene.
0: Questo l'abbiamo deciso.
1: Okay.
0: Anche solo a mangiare pure una pizza.
1: Esatto, beh,
0: li porteremo o a mangiare i frutti di mare, i ricci. Adesso
1: vediamo un po'.
0: Dipende dalla stazza che avete.
1: Lasciami ricordare, Maurizio, per i nostri ascoltatori che sabato 18 luglio saremo in Contrada Impalata per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata. Ovviamente c'è un bellissimo programma, ma quello più importante è quello che parte alle 20 con lo spettacolo e l'intrattenimento musicale a cura di Radio Puglia. Noi vi aspettiamo per ballare, ovviamente, ragazzi, che dirlo, c'è prima uno spettacolo dedicato ai bambini con le bolle di sapone gigante, la baby dance e tanto tanto altro ancora, tutto l'intrattenimento musicale per l'appunto di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, un tuffo negli anni 80 e tanto tanto divertimento. Vi aspettiamo sabato sera.
2: Buongiorno Mavi, sono buongiorno, Sissi, con tutta la mia parrocchia, tutta della mia squadra, ci metteremo il costume a due pezzi e ce lo dobbiamo bello godere questa piscina tra maschi, femmine, bisexi, tutto quanto.
1: Diciamo che non abbiamo specificato questi dettagli.
0: Sono andato dal dottore.
1: Sì?
0: Ho detto che ho una tendenza.
1: Sì.
0: Sull'altra sponda. Gli ho detto proprio chiaro e tondo. Lui mi ha detto: guarda, parlami chiaro. Non lo so, dottore. Ultimamente, non so, quando ero ragazzo mi piaceva sempre mangiare i rigatoni col sugo, le orecchiette con le braccia. Ma non so perché, mi piacciono i piselli. Assai. Vabbè, che mi vuoi dire con questo, Maurizio? Dottore, voglio diventare gay. Sai che mi ha detto? Indovina.
1: Non saprei, ecco.
0: Mi ha detto.
1: Mi lasci senza parole.
0: Tu,
1: Maurizio,
0: non puoi diventare gay. E perché, dottore? C'hai le emorroidi. Sono rimasti tutti di stucco, stiamo aspettando tutte le notizie che scriverete su Instagram e su Facebook. Che sporcaccioni, che monelli quelli
1: là. Sei uno sporcaccione.
0: Grazie.
1: Te lo dico io.

0: dici entro 10 minuti non ti portiamo
1: cambio
0: a
1: Angela.
0: Ok? Hai capito?
1: Cambio Angela.
0: Entro 10 minuti. Si è perso.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: c'è stato uno studio dove hanno riscontrato qual è la città più rumorosa d'Italia.
1: E cioè qual è?
0: Chiasso. Attenzione, perché adesso arriva un pezzo che dedichiamo alla signora Wanda di Gioia del Colle. Wanda, tutta per te.

0: ho detto tre volte all'ora.
1: Abbiamo fatto tre ore.
0: Non mi sentivo. Allora,
1: no, no, io ti sentivo.
0: Questa è la quarta volta, la cinque volta all'ora.
1: E sono cinque ore. Va bene, allora.
0: Allora, la sesta.
1: Abbagagliamo?
0: Sì.
1: Abbagagliamo?
0: Ho
1: sai che vuol dire abbagagliare?
0: Ho già sopra mia moglie tre bauli.
1: Siccome
0: per
1: fa...
0: vedere la sua resistenza.
1: Siccome fa caldo.
0: Vuole
1: poverina.
0: Battere il record? Ha fatto il callo alla lingua.
1: Io e te non possiamo fare un programma serio insieme.
0: Devo andare a
1: Callista, Maurizio,
0: per togliere il callo dalla lingua.
1: Chi? Tu?
0: Sì, pure mia moglie, ha fatto il callo.
1: Io te la farei chiudere.
0: Da quando la faccio lavorare la notte, ha fatto il callo alla lingua.
1: Va bene, signori, sono le 12:45.
2: Radio Puglia, che piace tanto a me.
1: Anche a noi,
2: Radio
1: Puglia. Grazie, grazie.
0: Giovanni, ne mangia.
1: Andiamo a mangiare, ragazzi. Torniamo presto, però. Rimanete qui. Alle 15 arriva Pomeriggio Nero.
3: I ricordi del cuore. Canzoni d'altri tempi.

Maurizio, buongiorno a tutti, buongiorno. Al Lussemburgo 25 gradi.

0: Radio Puglia.
1: Ciao Maurizio.
0: Radio Puglia.

E questa canzone è tutta per Fina, Fina della Germania. Achtung, Fina, questa è per te, Jenny.

0: Maurizio, buongiorno. Comunque, a proposito del fatto che hai detto che portavi da mangiare a tuo padre che lavorava, beh, devi sapere che tuo padre comunque ci teneva tanto a te. Una volta lo incontrai a Porta Contessa a Polignano e lui dava per scontato, con tutti quelli che trovava, dava per scontato che conoscessimo Maurizio di Bari. Come non conosci Maurizio di Bari? Mio figlio c'ha la radio. Che tipo. Una volta mi fece la battuta, non mi ricordo come capitò il fatto. Dissi: Maccarion, io sono noto in Do Maccarion. Mi fece morire.
1: That he just loves talking to. Different strokes for different folks. And you know what, baby? That's very, very, very, very true. We're in time.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: A Purso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e...

0: Feltrani.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: preso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
1: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito perdonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: PMV Pultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: l'almanacco del giorno.
1: Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
3: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente a causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
3: Le frasi del cinema.
1: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
3: Proverbio del giorno.
2: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto. Oggi è il 14 luglio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete.
5: Oggi sarete al centro dell'attenzione, esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera, ma avete nei confronti del partner modi poco cordiali che potrebbero ostacolarla. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Se potete, nella pausa pranzo, fate due passi ristoratori per togliervi un po' di pensieri grigi. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche escogitare soluzioni idonee ad alcune pressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi. Avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Se state cercando un'occupazione, fate valere i vostri meriti senza appoggi trasversali e poco concreti. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari, né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Risolverete anche controversie lavorative in cui la posta in gioco è anche molto alta. Riceverete la gratitudine dei colleghi. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Privilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia.

0: Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Radio Puglia News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Settimana di caldo intenso sulle nostre regioni del sud Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore, nella giornata di domani, cielo sereno poco nuvoloso tra Puglia e Basilicata. Il caldo sarà veramente intenso, non tanto al mare grazie alle brezze, ma invece sulle aree interne potremo raggiungere i 36-38 gradi. 38 gradi per esempio a Foggia, 36 a Lecce, 37 a Matera. Queste le massime di domani. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
11: Radio Puglia.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: passo il tempo di un fiore.
1: L'almanacco del giorno. Martedì 14 luglio 2026, 195esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Camillo. Il nome ha origine etrusca e significa sacerdote. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 14 luglio del 1902, il campanile di San Marco a Venezia, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. A causa di alcuni interventi sul paramento murario esterno effettuati in maniera improvvida e a insaputa del proto della basilica. Il campanile verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 14 luglio ricordiamo Renato Pozzetto, Germano Bellavia, Veronica Maia.
3: Le frasi del cinema.
1: Senza emozioni, il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. Dal film Equilibrium.
3: Proverbio del giorno.
2: Come l'uomo scompare dalla vista, la terra rimane. Proverbio Maori.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno. Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: E sì, lo so, oggi fa caldo, non sopportiamo niente. Però, come dicono i pinguini tattici nucleari, capo, ricorda che la felicità sta dentro le piccole cose. Radio Puglia. E allora proviamo a cercarla proprio in quelle piccole cose che ci rendono felici. Buon pomeriggio da Arianna!

0: Sì, perché ci sono giorni in cui corriamo così tanto da dimenticare le cose più semplici. Ed è per questo che ho voluto iniziare con una frase dei Pinguini Tattici Nucleari che ci ricorda che la felicità sta dentro alle piccole cose. Ed è proprio per questo che dovremmo magari provare a cercarla anche semplicemente in una telefonata, in un sorriso di qualcuno che incontriamo, in una canzone che ci riporta un bel ricordo o, dato che ce ne sono tanti, anche in un bel tramonto d'estate. O semplicemente in un gesto inaspettato, come ad esempio degli auguri che ci sono arrivati poco fa.
1: Buonasera Arianna, buonasera a tutti quanti di Radio Puglia. Volevo fare gli auguri a Francesca Dragone, gli auguri di buon compleanno. Ciao baby, auguri!
0: Ringraziamo Giuliana per aver scritto al nostro numero WhatsApp 333-166-5757 per fare gli auguri alla sua amica e averci salutati. Ovviamente ciao Giuliana, un bacio a te e buon pomeriggio. Ecco appunto, anche questo potrebbe essere un piccolo gesto che ci faccia ritrovare la felicità, perché appunto la felicità sta dentro alle piccole cose.

per esempio anche una canzone estiva come questa che abbiamo appena ascoltato di Annalisa potrebbe essere una cosa che ci rende felici, una bella canzone estiva che ci faccia scatenare. E io voglio chiedere a voi, qual è quella piccola cosa che vi rende davvero felici? Quel piccolo gesto, quella piccola cosa che capita ogni tanto, capita anche ogni giorno e che basta davvero poco per rendervi felici. Qual è questa cosa? A me, per esempio, è il sorriso di una persona a me cara. Se incontro una persona che ho a cuore, mi sorride, io sono tanto felice di vederla sorridere. A voi che cos'è che rende felici? Quella piccola cosa che vi rende felici? Fatemelo sapere al 333-166-5757. E ricordate che la felicità sta dentro alle piccole cose. Ancora buon pomeriggio da Arianna!

0: si arma il borreccio.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
10: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

E questa era Meraviglioso dei Negramaro, una canzone che ci ricorda quanto sia importante fermarsi a guardare la bellezza che ci circonda anche quando questa sembra nascosta. E nel frattempo mi sono arrivati tanti messaggi, perché la domanda di oggi è: qual è quella piccola cosa che vi rende davvero felici? E ci scrive Valeria: per lei un abbraccio, un bacio da chi le vuole bene. E ne approfitta per salutare Nico e Silvano. Ecco, un abbraccio, un bacio da chi ti vuole bene è sicuramente un piccolo gesto, per niente scontato, che può renderti felice. E poi c'è Domenico da Monopoli che dice: buon pomeriggio Arianna, a me basta veder sorridere i miei tre piccoli angeli. Con loro sono l'uomo più felice del mondo, del resto non mi interessa più niente. Quindi i bambini, i propri figli o comunque i bambini in generale, loro sì che trasmettono felicità. E poi c'è Deborah che ci scrive che la sua felicità nasce da una cosa semplice: sapere di aver fatto del bene anche soltanto con un piccolo gesto. È come darti torto, Deborah. I piccoli gesti, facendo del bene, guarda, anche semplicemente appunto incontrare qualcuno per strada e sorridere, è diventata una cosa ormai non proprio all'ordine del giorno, e quindi anche quel piccolo sorriso può far bene magari a qualcuno che è un po' più triste. Perciò viva i piccoli gesti, viva la felicità che sta dentro alle piccole cose. E tu qual è quel piccolo gesto che vorresti ricevere o che fai e che ti rende felice? Fammelo sapere al 333-166-5757. E intanto andiamo avanti con la musica e il ritmo. Ancora buon pomeriggio da Arianna su Radio Puglia.

0: Mi ha fatto sorridere moltissimo Maria da Monopoli, che ci dice: la mia felicità, il primo caffè del mattino, quando la casa è ancora in silenzio. Non è, hai ragione Maria, perché soprattutto per chi ha una famiglia, dei figli, il silenzio la mattina è una cosa proprio sacra, ma che purtroppo in tante case non c'è. Poi c'è Sandra da Bari, che ci risponde alla domanda: qual è quella piccola cosa che ti rende felice?
1: Buonasera Radio Puglia, beh, per me mi farebbe piacere avere un abbraccio o una carezza, che da tanto tanto tempo che non lo ricevo. Mi renderebbe molto felice e sicura di me stessa. Buonasera Radio Puglia, un bacio.
0: Ciao Sandra, intanto ti mandiamo noi un bacio e un abbraccio fortissimo. Magari anche un abbraccio virtuale potrebbe farti sentire meglio. Sicuramente l'abbraccio è tra i gesti d'affetto più belli in assoluto, più sentiti e più emozionanti. Quello sì che rende felice. E poi c'è Nino d'Altamura che ha scritto una cosa bellissima: a me rende felice sentire la tua voce. Un bacione Arianna. Grazie Nino, grazie davvero, perché sapere di rendere felici voi anche semplicemente con la voce, con una risata in radio, con un piccolissimo gesto, è una cosa bellissima, perché la felicità è una cosa semplice. Io intanto ci provo anche con la musica a rendervi felici. Questo pomeriggio diamo un bel ritmo per essere appunto felici insieme. E tu? Qual è quel piccolo gesto che ti rende felice? Voglio ancora saperlo al 333 166 5757.

ad un happy hour, in un posto in cui si può ballare, cantare a squarciagola questa canzone e sentire il profumo del mare. Beh, io direi che anche questa è la felicità.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.

Qual è quella piccola cosa che ti rende felice? Ci arrivano altre risposte da Rosa da Putignano che dice: il profumo del mare la mattina presto mi rimette in pace con il mondo. Michele da Fasano: una passeggiata al tramonto con la persona che amo senza guardare l'orologio. E poi c'è Lucia da Bari che mi ha fatto ridere anche lei: mangiare una fetta d'anguria fresca in queste giornate caldissime. Hai ragione, l'anguria bella fresca fresca dal frigo con questo caldo che fa non può che far piacere. E ne approfitto per chiedervi: ma quanti di voi sono in zona bollino rosso oggi e quanti gradi ci sono? Perché qui a Castellana per fortuna fa caldo, però non è che stiamo proprio al limite. Però ci sono paesi con bollino rosso. E com'è la temperatura da voi? Sono proprio curiosa di saperlo.

ci scrive: che cos'è quella piccola cosa che ti rende felice? Sapere che la vita ti dà sempre un'altra possibilità, anche quando credi che non ci sia. Non è poco, non è poco, perché tante volte ci sembra di sprofondare, invece no, è lì che dobbiamo essere sempre più forti e andare avanti e farcela sempre, sempre, sempre, perché la vita ti dà sempre una seconda possibilità, tranne in alcuni casi, ma solitamente sempre. Quanti bellissimi messaggi, quello che mi arriva da tutti voi è che la felicità spesso non fa rumore, è davvero nelle piccole, piccole cose.

Jovanotti e Alfa con Buon Vento. E dato che parlavamo di felicità, e la musica è uno dei mezzi per essere felici, perché una bella canzone può anche renderti felice, quasi quasi vi regaliamo un bel jukebox. Sì, sì, un bel jukebox tra una quindicina di minuti. Però adesso andiamo in pubblicità.

0: pietra per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
11: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Arianna, io volevo salutare la mia amica Antonella che mi sta ascoltando e volevo dirgli che io mi sto facendo i fiocchetti con i nastrini rossi, mi sto organizzando per Natale, va bene? Ciao bella, un bacione.
1: Giuliana, l'hai presa proprio con il piede giusto, sei già partita per Natale. Brava, brava, complimenti, complimenti. Vi ricordo che tra pochissimo arriva un bel jukebox per voi.

0: Sì, Arianna, devi sapere che io sono anticipataria.
1: Brava Giuliana, meglio prenderle, farle partire prima le cose piuttosto che ridursi poi all'ultimo momento. Anche perché se si tratta di cose natalizie, immagino che ce ne sia di lavoro da fare.
2: Madonna.
1: E arriva la frase delle 16, che ovviamente oggi non può che parlare di felicità. Le cose più belle della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. E proprio per questo tra 5 minuti diamo il via al jukebox. Qual è quella canzone recente degli ultimi anni che vi rende felici?

appunto, già la vita è complicata. E allora cerchiamo di essere felici più che possiamo. Per questo, noi di Radio Puglia vi regaliamo un bel jukebox.

0: carne.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Eh sì, è il momento del jukebox. Oggi abbiamo iniziato questo pomeriggio neri insieme e vi ricordo che sarete in mia compagnia fino alle 18 per poi dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Quindi questo pomeriggio insieme è iniziato parlando di felicità. Ho chiesto qual è quella piccola cosa che vi rende felici. Ed è venuto fuori che sostanzialmente le cose, le piccole cose che ci rendono felici, non fanno rumore. Sono dei gesti, sono delle cose davvero piccole che a volte ci sono, a volte bisogna cercarle, a volte qualcuno le fa spontaneamente, a volte qualcuno no. Però sicuramente abbiamo capito che basta poco per essere felici, basta un piccolo gesto anche inaspettato o anche aspettato, ma purché sia un piccolo gesto. E quindi anche la musica ci rende felici. E perché non regalarvi un jukebox chiedendovi qual è la canzone degli ultimi anni, quindi una delle novità musicali degli ultimi anni che vi rende felice? Qual è quella canzone che vi fa ballare, che vi trasmette ritmo, che quando l'ascoltate dite: ah, come sto bene? Al 333 166 5757.

0: Ciao, sono Samuele, potete mettere Iconic by Mistake. Vi ascolto adesso.
1: Samuele, per questo jukebox a tema felicità, ha scelto questo brano. Ha scelto Iconic by Mistake. E tu, qual è il brano di questi ultimi anni, uno dei più recenti, che quando l'ascolti ti rende davvero felice? Al 333-166-5757.

0: Michele da Modugno ha scelto questo brano. Questo è il brano che lo rende felice. E tu, qual è il brano che ti rende felice? Fammelo sapere al 333-166-5757. E mentre ci arrivano le vostre richieste, ci scrive Angelo che saluta sua sorella Mary da Cassano, detta Tetta.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Radio Puglia, mi mettete per favore la canzone Bam Bam Bam?
11: Lei m'ha fatto innamorare da quella sera là.
10: Radio Puglia, mi mettete per favore la canzone

0: Buon pomeriggio Arianna.
1: Buon pomeriggio Arianna. Per prima del jukebox vogliamo aperti. Comunque per il tema di oggi chiediamo una canzone.
0: Un beso che suene, mua!
1: Un beso che suene, mua!
0: Ci rende felice, Arianna. Anche tu ci rendi felice quando ascoltiamo te alla radio. Grazie, Arianna.
2: Grazie, ragazzi, grazie. Un beso.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione.
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli.
8: Gialliamo!
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Chicchirichì!
12: La festa è qui!
13: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Sebastiano da Monopoli è felice quando ascolta Caparezza con El Sendero. E oltre ad essere felice, la dedica anche a sua moglie Nunzia.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio.

0: servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Leonardo, prendi pillola pressione.
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta. Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì.

mi chiedevano, ma quando vi fermano ai posti di blocco e non sapete che cosa dire, ne inventate di scuse, immagino, no? Ognuno di noi inventa la scusa: eh no, ma non ho messo la cintura perché fa troppo caldo, ma non ho fatto questo perché, chiaramente poi alla polizia, ai carabinieri non interessano le nostre risposte. E io tra un po' vi voglio raccontare di un autista che ne ha inventata una davvero davvero ridicola. Perché questo signore è stato fermato al posto di blocco e gli hanno fatto l'alcol test, che ovviamente è risultato positivo, ma lui ne ha inventata una che davvero non ha proprio senso.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.

vi ho chiesto se vi è mai capitato di inventare delle scuse assurde quando siete stati fermati a un posto di blocco. Sì, perché ci sono volte in cui la realtà subita supera di gran lunga la fantasia. E questo, per esempio, è il caso di un uomo che è stato fermato vicino Bologna. Perché questo furgone è stato fermato perché non aveva la cintura. Quindi, come classico posto di blocco, fermato, niente cintura, perciò già partiva male. Che cosa fa? Il poliziotto inizia a sentire dal finestrino aperto questa puzza di alcol. E l'uomo dichiara di avere dell'alcol in macchina, quindi probabilmente che si è rotta qualche bottiglia, qualcosa del genere. Giustamente, i poliziotti, che non sono stupidi, pensano bene di fare l'alcol test. Supera di 3 volte il livello e indovinate un po' che cosa inventa quest'uomo? Ve lo dico tra pochissimo.

0: 17:15 di questo pomeriggio nero in compagnia di Arianna. Alle 18 terminiamo per poi dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché subito dopo la pubblicità vi svelerò qual è la scusa assurda che ha inventato questo automobilista fermato con l'alcol test a 3000.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

del furgoncino fermato a Bologna sarà stato proprio in una situazione di white girl wasted, come dice Anna nella sua canzone. Il titolo di questa canzone significa proprio perdere completamente il controllo, barcollare, urlare, piangere senza motivo, ovviamente sotto effetto dell'alcol. Proprio come il nostro caro autista, che nel momento in cui è stato fermato da questa pattuglia e hanno sentito questo forte odore di alcol, tanto che l'alcol test superava di 3 volte il livello che si può raggiungere, che cosa ha pensato bene di dire lui? Che aveva esagerato con l'aceto balsamico. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Noi, cioè, qui c'è stato un ritiro immediato della patente e lui che cosa ha detto? Che è stato l'aceto balsamico. Cioè, ma parliamone. Io ora voglio sapere da voi, qual è la scusa più assurda che avete inventato quando vi hanno fermato ad un posto di blocco? Fatemelo sapere al 333 166 5757.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

sto notando che di scuse ne inventate davvero tante. Cioè, che quando vi fermano siete davvero fantasiosi nelle risposte che date. Me ne leggo due che mi hanno fatto ridere particolarmente. C'è Marco da Foggia che dice: ciao, io ho un posto di blocco, ho provato a dire che il tasso alcolemico alto era per colpa dei baba room di mia nonna. E la gente mi fa: sì, ma quanti ne hai mangiati? E lui ha risposto: a gente, sa come la nonna, e se non finisci tutta la teglia si offende. Vabbè, ovviamente non ha funzionato questa scusa. E poi ce n'è un altro che mi ha fatto ridere, ed è quello di Davide da Bari, che dice: io ho dato la colpa all'Alpro Magic. Ho detto che avevo comprato quello nuovo al gusto di pina colada e che respirando quell'aroma chimico per 2 ore di viaggio mi era salito il principio di ubriachezza passiva. Ovviamente anche questa non ha funzionato.

0: arriva il messaggio della furbacchiona che riesce a scamparla, che riesce a passare liscia a questo posto di blocco. Lei è Valeria D'Austunia e ci dice che una volta stava correndo a casa e ha inventato al posto di blocco, non avendo la cintura, che stava correndo a casa perché aveva lasciato la piastra accesa sul divano di velluto. E a quanto pare la gente si è talmente immedesimato nel panico di questo eventuale incendio che ha deciso addirittura di scortarla fino a casa. E ovviamente ha dovuto Valeria poi inventare che non c'era stato nessun incendio, che era tutto ok, ma la piastra in realtà non era mai stata accesa sul divano di velluto. Ce ne sono tanti, mi sono divertita parecchio perché davvero ne avete inventate di ogni, ma c'è anche chi ci racconta che non soltanto chi viene fermato deve inventare delle scuse, ma probabilmente anche chi ferma ne deve inventare alcune.
1: E ciao, sono Stefano da Bari. Io faccio il corriere, quindi io non porto mai la cintura, ma anche perché c'è una legge del 98 modificata nel 2010 che, facendo una visita medica pagando 70 euro alla motorizzazione, puoi non portare la cintura chi è al di sotto di 1,60 e chi è al di sopra di 1,90, e io sono 2,05, quindi sono le forze dell'ordine che quando mi fermano trovano ogni scusa per farmi un verbale.
0: Buona anche serata. Anche perché vorrei dire al nostro amico che, diciamo, se uscissi dal furgone e io come poliziotto avrei anche paura a vederti 2,05 metri, cioè voglio
2: pomeriggio
0: dire.
2: Nerd, la tua distrazione creativa.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione

0: Il ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Con Versano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.

0: E con questo ritmo vogliamo consigliarvi qualcosa di bello da fare per questo weekend, proprio per ballare e scatenarvi un po'. Il 17, 18 e 19, quindi venerdì, sabato e domenica, 17, 18 e 19 luglio di questo mese, alla Contrada Impalata ci sono i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, la festa patronale dell'Impalata. E ovviamente Radio Puglia non può mancare per farvi scatenare. E quindi, se volete ballare, divertirvi, Radio Puglia vi aspetta per l'animazione di questo, di questa bellissima festa patronale, con panzerotti, frittelle farcite, il concerto a cura di Sognando Max, la cover band degli 883, e ovviamente Radio Puglia che vi aspetta per farvi divertire.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

non dovete preoccuparvi di quello che dovreste organizzare per il weekend, perché noi vi abbiamo appena suggerito una valida alternativa per divertirvi questo weekend. Nella contrada impalata di Monopoli, il 17, 18 e 19 luglio. Domenica 19 ci sarà un concerto a cura di Sognando Max, la cover band degli 883, e sabato 18 ci siamo noi di Radio Puglia ad aspettarvi per farvi mangiare panzerotti e frittelle, ma soprattutto noi siamo lì per farvi divertire con il nostro intrattenimento musicale. Vi aspettiamo il 18 luglio alla contrada.

0: Radio Puglia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride,

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: pietra per me. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: siamo alla fine del nostro pomeriggio Nair insieme ed è arrivato Danny perché a brevissimo diamo il via ad Apollo 18, dalle 18 fino alle 20 in compagnia appunto di Danny. Eccolo,
1: ciao,
0: c'è.
1: Ciao, perfetto. Buonasera.
0: Danny, io prima di andar via vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, dato che abbiamo parlato di sicurezza sulla strada, di alcol test positivi, mi raccomando, allacciate la cintura, anche perché se poi vi fermano
1: Vanno via i punti.
0: Ma se vi fermano e non avete la cintura, vi tocca parlare con la stradale. Magari potrebbero rendersi conto che il vostro alito dà di alcol e quindi
1: anche
0: poi
1: quello,
0: dalla cintura vi potreste ritrovare nei guai per altro.
1: Certo.
0: Tu, Danny, a proposito,
1: Alcuni poliziotti o camerieri non si accorgono che è allacciata o no la cintura. E allora che fanno? Chiedono. Fanno la domanda.
0: L'hai allacciata la cintura?
1: Avevi la cintura?
0: E no, io rispondo no, l'ho appena staccata.
1: Tu sei furba.
0: Ma tanto no, io ti,
1: non
0: ti dico,
1: fesso come me.
0: Che hai combinato? Perché poi ti dico io la mia.
1: No, eravamo in coppia in una io e il mio amico, no? Non guidavo io ero il passeggero.
0: Sì.
1: Il conducente era il mio amico che non portava la cintura, lo stesso io. Il carabiniere, cioè, giustamente un carabiniere che non si è accorto se avevamo la cintura, e allora ci ha fatto la domanda fatidica: avevate la cintura?
0: E cosa avete risposto voi?
1: Il problema è che avevamo due risposte diverse. Il mio amico, no, com'è? Ma stai scherzando? Certo che ce l'avevo. Io nel contemporaneamente avevo detto no.
0: E a chi hanno creduto alla fine?
1: A me. Giustamente, io ho detto purtroppo il mio amico non ce l'aveva, soprattutto lui che porta la macchina, autista, non ce l'aveva, ci dispiace, perdonaci, chiediamo scusa, però è importante essere sinceri. Detto,
0: certo.
1: Ha apprezzato la sincerità, solo che si è preso il rimprovero l'autista.
0: Giustamente, però lui ce l'aveva in realtà, quindi cornuto e mazziato.
1: No, non ce l'aveva comunque.
0: Non ce l'aveva.
1: Lui ha mentito e io no, questa è la differenza.
0: Quindi hai vinto tu perché sei stato onesto, però... Ecco. Comunque la multa a casa te la sei portata, immagino.
1: No, ha detto per stavolta andate. Però
0: addirittura
1: si è preso il rimprovero l'autista, capito?
0: Hai capito. Allora la sincerità premia alla fine, no?
1: Di solito dipende.
0: Perché io per esempio, che diciamo un pomeriggio, era agosto, erano le 3 di pomeriggio, uscivo dalla palestra, avevo appena fatto la doccia ma stavo di nuovo sudando. Il posto di blocco era a 2 passi dalla palestra. Io non l'avevo messa perché casa mia è altrettanto vicina. Quando mi hanno fermato io ho detto: credetemi, io la metto sempre, ma fa troppo caldo oggi. E lui mi ha risposto: ecco, è la scusa che inventate tutti, ecco. Mi dispiace, verbale e punti, ecco. Niente, fregata. Ora giuro, dipende, che la metto sempre.
1: Dipende, a volte premia la sincerità, a volte
0: E a volte no, a volte nel mio caso no, sei stato più fortunato tu. Vabbè, io vado in macchina, metto la cintura e mi dirigo dove devo, perché giuro che io ora la metto sempre. Grazie e buona serata a tutti.

0: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento.
1: Molti si ricorderanno l'album che contiene questa traccia, Another Brick in the Wall, dei Pink Floyd, 1979. Un album che ha fatto la storia della musica internazionale. E quest'album, The Wall, era un album a doppio vinile. Ricordate, ce n'erano due di vinili, e quest'album ha venduto oltre 30 milioni di copie nella storia della musica mondiale. È il secondo doppio album più venduto di tutti i tempi. Purtroppo questo doppio album, The Wall, è superato dal doppio album dei Beatles, The White Album.

0: Anche tu, Arianna?
1: Perde i capelli, mi
0: ammazzo. Sicuramente, no?
2: Se perde i capelli mi ammazzo, sì.
1: Se perde i capelli mi ammazzo.
0: Beh, soprattutto per le donne. Dai, gli uomini sono fighi pelati.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: dal 2015, era l'estate del 2015. Invece siamo nell'estate 2026, che direi musicalmente non è che sia proprio meravigliosa questa estate musicale, però vabbè.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

settimana per Apollo 18, oggi martedì 14 luglio, in onda fino alle 20. Ci sarà il quiz in diretta telefonica intorno alle 18.45, quindi fra 15 minuti. E pare che oggi nel quiz eccezionalmente non si parla di musica.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Secondo me questa canzone, oltre ad essere la canzone del Festival di Sanremo, la più ascoltata del Festival di Sanremo, sarà anche il tormentone di quest'estate, dai, voltiamola così. Sì, sì, è ancora molto ascoltato, molto cantato, molto ballato questo disco di Samurai J, Ossessione. Bene, prima di andare in pubblicità ti ricordo gli appuntamenti che caratterizzano Radio Puglia, quelli che vi fanno stare in compagnia, non vi fanno sentire soli. La diretta di Radio Puglia inizia già dal mattino delle 7 con Se ti svegli sintonizzati con Maurizio Di Bari fino alle 9, poi alle 9 c'è una scaletta dedicata al passato, alla musica del passato con i ricordi del cuore, poi c'è alle 9.30 la diretta di Spazio Mattina con tanti speaker che si alternano fino alle 12.30, poi continua la diretta il pomeriggio alle 15 fino alle 18 con Pomeriggio On Air, lo stesso con speaker che si alternano, e poi invece dal martedì al giovedì dalle 18 alle 20 c'è Apollo 18, la trasmissione che state ascoltando. Invece il venerdì pomeriggio alle 18, diciamo quando finisce il pomeriggio, alle 18 c'è la Ranking Song, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Puglia ogni settimana. Questo avviene ogni settimana, quindi si ascolterà la classifica delle canzoni più sentite di ogni settimana su Radio Puglia dalle 18 alle 19. Poi questa classifica, che si chiama Ranking Song, va in onda anche in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Poi, per non parlare anche della diretta mattutina della domenica, che c'è dalle 10 alle 12.30.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

Non si fa così, non fare così. È sta storia più pazza di me di te. Zero scuse ora, siamo io e te ancora. Con la bella scura spieghi tu perché ci siamo persi e non mi trovi più. Per colpa di entrambi, non di qualcun altro. E rifletti ora, puoi capire che quel che ho fatto per

Prima rubavamo abiti, ora ho camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, yeah.

0: lui è un altro rapper giovanissimo che sta andando molto forte, soprattutto tra i giovanissimi. Si intitola Non fare così, è del 2021 di Capo Plaza.
1: A domani. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

la risposta, io già l'ho sbirciata, non è di uso comune, non è che tra amici diciamo tu sei stai co- no, no, no, però dai, è un modo, il quiz, per scoprire nuovi termini per chi non li conosce, perché per chi ovviamente non partecipa, perché non ha solo la risposta, ma, però ascoltiamo, sentiamo qual è la risposta. Mentre settimana scorsa abbiamo parlato di musica nei quiz, per esempio abbiamo saputo che Luciano Pavarotti ha un record, quale? Di più chiamate alla ribalta. Di cosa si tratta? Qualcuno non lo sa, come? No, dai, come no? Sì, perché il 24 febbraio del 1988, al termine dell'opera L'Elisir d'Amore, Luciano Pavarotti, il tenore Luciano Pavarotti, che non c'è più, fu chiamato sul palco di Berlino per 165 volte. Questo significa chiamata alla rivolta. Quando tu finisci la tua esibizione, esci dall'esibizione e ti chiamano, ti osannano per rientrare sul palco e ricevere gli applausi. Lui ha ricevuto 165 chiamate, è entrato e uscito 165 volte per ricevere gli applausi dei suoi fan. Oppure abbiamo saputo che i Måneskin sono un gruppo musicale, cioè è l'unica band italiana che ha riempito gli stadi all'estero, i Måneskin.

0: può sbagliare questo quiz che arriva dopo la pubblicità. Per partecipare e vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia, basta telefonare, effettuare una classica chiamata alla linea fissa di Radio Puglia, che è questa qui, 080 496 85 41. A dopo.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: stiamo per arrivare con il quiz, eh. Vi posso solo anticipare che si parlerà di sudore.
1: Radio Puglia.

0: Non si finisce mai di imparare. Mi ha già sbirciato la risposta del quiz. Io non conoscevo questo termine. Dai, diamo la linea alla sigla del quiz.
1: La radio libera che ti rende protagonista. Radio, Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Allora, prima di leggere la domanda, leggo il numero di telefono. Numero di telefono che ti permetterà di essere in diretta su Radio Puglia e rispondere alla domandina. Il numero è 080 496 85 41. Oh, beh, la domanda è: come si definisce una fronte imperlata di sudore? Attenzione che le caselle da riempire sono 6. Ripeto, come si definisce una fronte imperlata di sudore? Questo termine è sinonimo di bagnato, un sinonimo di bagnato, umido, sai, quando sudiamo e il nostro viso gocciola, il nostro viso è... manca l'aggettivo. Un aggettivo che non ho mai sentito da amici, parenti in giro, però sui libri c'è, sui libri è sicuro che sui libri c'è, esiste ancora questo aggettivo, è però un letterario, no? Di registro letterario, quindi un po' in disuso, però chissà, qualcuno sa per caso l'aggettivo in questione composto da 6 lettere per definire un viso che gocciola dal sudore. Si risponde adesso a questa domanda. Come si definisce una fronte imperlata di sudore? Oppure qual è l'aggettivo letterario per dire inzuppato di sudore? Si risponde adesso a te, che sei il migliore, il più intelligente, allo 080 496 85 41.

0: primo concorrente. Pronto?
1: Ciao Danny, Bitumi è per caso? Sono senti, Sissi.
0: Sì, sì, piano piano, ripeti.
1: Bitumi?
0: Bitumi. Bitumi.
1: Secondo me, secondo il mio modesto parere.
0: Allora, tu...
1: Bitumi?
0: Bitumi, cosa hai studiato tu?
1: Eh?
0: Cosa hai studiato?
1: Vabbè, io su Google vado.
0: Ah. Bitumi, Bologna, Bitumi, eh? Imola, Taranto, Udine,
1: esatto,
0: Milano, Imola. Notaio, è un aggettivo prima di tutto? Vabbè, sentiamo un po' se ha risposto esattamente il nostro Sissi da Potignano. Sissi a... Sissi ha detto bitumi, secondo lei è l'aggettivo per definire un viso che gocciola dal sudore? Sentiamo un po' se ha risposto esattamente. No, non ci siamo. Va bene, dai. Beh, dai, hai tentato, ci hai provato. Complimenti.
1: Vabbè, certo.

Qual è l'aggettivo letterario sinonimo di bagnato? Anzi, precisamente inzuppato di sudore. Quando un inzuppato di sudore, sai, ci sono le gocce che penzolano sul viso. Come si dice? Quel viso, eh?

Se qualcuno di voi ha la risposta in mente, no? Ci può provare, La risposta esatta è composta da 6 lettere. Ripeto la domanda: qual è l'aggettivo letterario per dire inzuppato di sudore? Si risponde adesso, solo al telefono, allo 080 496 85 41. Vedo che molti stanno scrivendo su WhatsApp. Ahimè, la risposta non è valida per giocare insieme. Bisogna necessariamente intervenire in diretta. Telefonare adesso allo 080 496 85 41.

0: Quando goccioliamo dal sudore, il nostro viso è... il nostro corpo è... forse qualcuno tenta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Laura, sei tu? Mi dicono
1: ciao,
0: Laura.
1: Sì.
0: Da San Nicandro?
1: Sì.
0: Benissimo. Sì. Secondo te qual è la risposta?
1: Madida.
0: Allora, madida.
1: M-A-D-I-D-A.
0: Okay.
1: Madida.
0: Ok. La faccia madida, il viso è madido. Ok. Ok.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Notaio, sarà la risposta esatta? La nostra Laura da San Nicandro di Bari ha detto madida. È l'aggettivo in questione? È la risposta esatta? Bravissima! Madida, brava Laura!
1: Grazie!
0: Sarà che ne fai tanti di cruciverba.
1: Sì, da quando ero piccola.
0: È vero? Beh, è una bellissima abitudine.
1: È una bellissima abitudine. La mente la tieni sempre in allenamento. Sai usare l'aggettivo quando lo devi mettere,
0: È vero, Io ce l'ho nel bagno. Ce l'ho nel bagno. In quella pausa
1: ho una cassettiera piena di cruciverba. Mi piacciono, poi mi attirano, soprattutto di estate. Guarda, mi attirano. Sì.
0: Beh, avrai pile di cruciverba allora.
1: Sì. Un bel passatempo.
0: Complimenti.
1: Sempre in borsa, lo porto uno.
0: Vedi, adesso c'è il cellulare, mettiamo nella borsa anche il cruciverba invece del cellulare, no?
1: Perché il cellulare, vabbè, ma non è che... va bene, è bruciato e non è proprio bene, no?
0: Per niente, è vero. Infatti...
1: i metodi sono sempre i migliori.
0: È vero. Sì, anche quando si va al bagno molti prendono l'abitudine. Come?
1: Il cellulare fa danni, continua a fare danni.
0: Sì, ma lo sostengono anche istituzioni accreditate, cioè non è che stiamo dicendo cavolate. Sì, distrae molto il cellulare,
1: molto. Vengono... molti ragazzi, oppure fanno un uso che non è giusto, idoneo.
0: Sì.
1: Quindi, diciamo che un cruciverba fa bene, dai.
0: Poi ha anche i suoi lati positivi, è ovvio che anche sui social girano un sacco di informazioni che possono essere utili, però bisogna stare attenti a non esagerare, sempre lì stiamo. Anzi,
1: con parsimonia, ecco, usiamo un altro termine.
0: Certo, Laura, approfitterei proprio per dire in diretta che c'è anche una funzione, qualsiasi smartphone, che ti calcola il tempo... la durata di permanenza sui social, su ogni app.
1: Perché non ce ne accorgiamo.
0: A fine giornata ce ne possiamo accorgere di quanto tempo abbiamo
1: perso su internet.
0: Quindi
1: togliamo tantissime cose tempo.
0: Anche il tempo per stare con gli altri. Anche
1: con gli altri, a tavola, ti vedi ragazzi con questo telefonino. Non è bello. Anche se vai in giro in una piazza, ti vedi delle coppie che con il telefonino seduti, non è così.
0: Parlerei ad altro, però non abbiamo tempo. Sicuramente in altre occasioni parleremo di questo. Ci fa molto piacere averti sentito, Laura. Grazie del tuo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Quali sono i tuoi gusti musicali?
1: I miei gusti musicali, prevalentemente Gigi D'Alessio.
0: Ok.
1: Achille Lauro.
0: Ok.
1: Tiziano Ferro.
0: Va bene, sarai accontentata allora. Va benissimo. Sarai sicuramente accontentata al più presto.
1: Ok, vi ringrazio.
0: Grazie a
1: Spero
0: te.
1: Spero che fate presto un altro succi d'erba così.
0: Ok, volentieri. Beh, sai che...
1: Posso partecipare.
0: Lo facciamo spesso e volentieri intorno alle 18.45, 19, ok? Dal martedì al giovedì, questo è sicuro.
1: Ok, va bene.
0: Buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata. E in bocca al lupo per la radio, anche per Maurizio la mattina è una cosa... spettacolare.
0: Ci fa piacere, vedi? Bisogna dirle queste cose, perché la radio non c'è solo adesso, c'è anche al primo mattino.
1: Dalla mattina presto, dalle 7, sì, dalla mattina.
0: Ci fa piacere che ti diverti con noi, grazie Laura!
1: Grazie a voi, buona serata, buona
2: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia, per sentirti sempre a casa. Buona serata!
3: Stanotte per te... E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1° agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: Stone.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Entra nel vivo l'ondata di calore sulle regioni meridionali italiane tra Puglia e Basilicata. Nelle prossime ore contesto stabile, cieli sereni poco nuvolosi, e sarà così anche nel resto della settimana, con caldo in ulteriore intensificazione, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi nella seconda parte di settimana sulle aree interne, specialmente sulla tavoliere delle Puglie. Qualche grado in meno lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, con mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Altra mezz'ora con noi di Radio Puglia, Danny e Sofia in regia in Apollo 18, però la musica di Radio Puglia ovviamente non si ferma mai, 24 ore su 24, musica non stop!
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.

è uscito il nuovo album dei Muse qualche giorno fa. Perché non ascoltare una traccia? Ed è questa, Cryogen, in diretta su Radio Puglia.

I News saranno in Italia quest'anno, però solo a Milano il 20 novembre e 21 dello stesso mese. Novembre. No, in Puglia non arrivano. Ci dobbiamo accontentare. Intanto Brescia, dai, che fai?

attenzione perché Radio Puglia fra poco ti suggerisce una bella iniziativa per stasera, se hai modo di andare a Taranto. Sì, perché c'è un festival unico nel genere, ideato e pensato da un martinese, un pugliese. Lui è di Martina Franca, si chiama Renzo Rubino, è anche cantante e lo ascoltiamo in questo pezzo, si intitola Ora.

0: Questo ragazzo che canta si chiama Renzo Rubino e da 8 anni porta avanti un progetto che trasforma la costa pugliese in un palcoscenico galleggiante che abbraccia musica, eventi, incontri ed emozioni, per un'esperienza che suggerisco a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Puglia, soprattutto se siete turisti, siete senza fare niente. Stasera c'è Porto Rubino, il festival di Renzo Rubino, che porta la musica sul mare. Ci sono i cantanti, i musicisti che si esibiscono su una barchetta sul mare in un porto. Vi dico subito stasera in quale porto, è sul porto di Taranto, e appunto i visitatori vedranno l'esibizione proprio dalla terraferma mentre i musicisti cantano e suonano da una barca su un porto. Dopo la pubblicità vi dico proprio le date, quali sono. Sono 3 date, il festival dura dal 14 al 18 luglio.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile!
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce

0: Densenteria, Densenteria, non quella di Densenteria, è il titolo della canzone di Madonna. Questo è un periodo ricchissimo di eventi, quando arriva l'estate, festival ovunque, concerti ovunque, però non so se Madonna passa dalla Puglia, non credo proprio per ora, però sicuramente Radio Puglia ti invita a Porto Rubino stasera, a Taranto, presso Molo San Cataldo c'è Porto Rubino, un festival che vedrà protagonista questi artisti: Carmen Consoli, Angelica Bove, Erika Mu e Concita De Gregorio. Poi Porto Rubino, Porto Rubino continua, dopo vi dico.
1: Ci siamo presi, hai invertito le con la R, da fare tutto a tu che fai finta di niente, la

adesso. Abbiamo ascoltato dal 2019 Cin Cin, un singolo di Alfa, il quale sarà a Bari alla Fiera del Levante. Quindi il concerto di Alfa a Bari il 17 luglio, fra 3 giorni. Poi, tornando a Porto Rubino, dicevo, Porto Rubino stasera è a Taranto, presso Molo San Cataldo, con gli artisti che ho citato prima. Poi, fra 2 giorni, quindi 16 luglio, giovedì, sarà a Prati di Savelletri, in quel di Fasano, con Acid Arab, con Jolly Mare, con anche Dardust e Frenetic. Invece, poi, abbiamo anche il 18 luglio, sempre Porto Rubino, il Festival di Rubino, chiude in questo giorno, sabato 18 luglio, a Molo San Nicola ad Otranto, con l'esibizione di Dito nella Piaga, Venerus, Vale LP e Nico Arezzo. In Puglia ci saranno anche i Sud South System il 17 luglio a Gallipoli. Anche Noemi, sempre il 17 luglio, questa settimana a Capurso. Intanto Madame, Disincanto, per chiudere Apollo 18.

0: termina qui Apollo 18, la diretta di Apollo 18 in onda dal martedì al giovedì dalle 18 alle 20. Solitamente intorno a quest'ora siamo abituati a sentire il the best di qualche artista o band, però oggi non è andata così. Beh, ci sono sempre delle eccezioni alla regola. Danny e Sofia vi ringraziano per averci seguito, vi auguriamo una buona serata. Io vado a mangiare un bel panino con la salsiccia, purtroppo non posso andare a Porto Rubino. E tu, Sofia? Forse te lo fai un giro a Taranto? Beh, fai in tempo, su, forza, andiamo. Buona serata!
1: Apollo 18. Apollo 18.
0: Non posso venire con te, Sofia, no? E mi hanno invitato per mangiare il panino con la salsiccia.
2: A Radio Puglia sono le ore 20.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
11: Radio Puglia News.
12: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
13: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
14: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
12: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
15: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Bruxelles. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. un vigile del fuoco, inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
12: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola, il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
17: Entra nel vivo l'ondata di calore sulle regioni meridionali italiane tra Puglia e Basilicata, nelle prossime ore contesto stabile, cieli sereni poco nuvolosi e sarà così anche nel resto della settimana. Con caldo un'ulteriore intensificazione, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi nella seconda parte di settimana sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Qualche grado in meno lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, con mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Cicogno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: per me.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in Largo Porta Grande, sabato 8 agosto alle 21, Marco Masini in concerto.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi.

0: Espresso macchiato.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: hai una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma hai una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Radio Puglia.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.